chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta.

poliziotto era uno spunto. Io ho detto olè, sono perduto. Un codice. La notte sta morendo,

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

largo dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco. I wanna see these lights jump up.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: tanto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
2: E se il resto frizzate in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: via!
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Anticiclone subtropicale in pieno controllo del nostro paese, garanzia di tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio si registrerà qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, mentre sul resto del paese il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 29 settembre 2026. Siamo solo quattro amici al bar, i bar sotto casa ne scompaiono 11 al giorno. La desertificazione commerciale non fa sparire solo i negozi, ma travolge anche i bar. Tra il 19 e il 25 il comparto ha perso oltre 24.000 imprese, circa 11 al dì, con un impatto non solo ovviamente sociale per le città che si impoveriscono di luoghi di incontro e socializzazione, ma anche economico. Le saracinesche infatti abbassate hanno comportato una perdita per i territori superiore a 7,2 miliardi in 6 anni, tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale. L'allarme arriva da Confesercenti. Ranucci La Vitola, chi dice la verità? Bah! Scivola durante la battuta di caccia, incidente nel comune di Castiglione Chiavarese, a Genova. Un cacciatore di 52 anni che stava partecipando a una battuta insieme ad alcuni amici si sarebbe impallinato da solo dopo essere scivolato con un fucile ovviamente carico. Il caso Regeni a Roma, 3 dei 4007 egiziani accusati sono stati condannati a 10 anni di gabbia per il sequestro, però non per l'omicidio di Giulio, allora giovane ventenne. Nell'inverno del 2016 fu torturato e poi ammazzato. 10 ciclisti uccisi in una settimana. Settembre è stato il mese più tragico. Dall'inizio dell'anno si contano 179 vittime. L'appello agli automobilisti dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. E a proposito di strada, di trasporti, ci sono attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e anche delle compagnie. Si registrano anche delle code per sfruttare gli sconti e poi c'è la vicenda del bollo degli stessi veicoli. Elezioni suppletive a Reggio Calabria per assegnare una cadrega. Vince Roscioli del centrodestra, Occhiuto, il presidente esulta su X e dice una sola parola: vittoria. Beh, però l'affluenza è crollata al 22,34%. L'impegno politico dunque sembra essere un pochino disatteso. Un caso di dengue rilevato a Reggio Emilia, persona di ritorno da una zona considerata endemica. Iran, dopo che il presidente americano Trump ha ventilato la ripresa a breve di negoziati indiretti, l'Iran smentisce, non sono previsti nuovi colloqui. Mattarella chiude le iniziative sociali al centro estivo della tenuta presidenziale dicendo: rimuovere le barriere, gli ostacoli, gli egoismi. La tragedia, la morte di David Rossi, non fu suicidio ma omicidio, aggredito da più persone, ha provato a difendersi secondo la perizia sulla morte del dirigente bancario. Liliana Segre ricorda che è essenziale approvare alla unanimità il disegno di legge sull'antisemitismo e aggiunge ancora: è un accorato appello che rivolgo ai partiti, via ogni speculazione. Il giallo di Garlasco, dunque, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea e al Sempio, che va verso il processo. Dice Filippo Bisciglia: la mia ex fidanzata Pamela si è rifidanzata e sta vivendo un nuovo amore. E Bisciglia, chi se ne frega. Lo sport in lutto: è morto Batman, è morto Piero Battara, storico portiere della Sampdoria e allenatore di Gianluca Pagliuca. Batman Battara, come soprannominato dai tifosi blucerchiati, si è spento a 90 anni. Addio Batman Battara, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, un grande giocatore, un grande portiere, non sarà dimenticato. Nation League nel calcio, riscatto dell'Italia di Mancini, vince in Turchia per 4-1 contro la Turchia di Montella. Venerdì si va in Francia, poi il 5 ottobre ci sarà il ritorno coi turchi in Italia. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Calabria sulla statale 106 Ionica manifestazione sull'incrocio Passo Vecchio in direzione incrocio Taranto. Sulla statale 1 via Aurelia in Toscana, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Pescia Romana e prima dell'incrocio Garavicchio. Direzione Ponte San Luigi, allacciamento a 10, Genova 20 miglia. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio di Gallarate, strada statale 341 Gallaratese, in direzione incrocio statale 232. In Sicilia, sulla statale 626 della Valle del Salso, traffico rallentato causa presenza alberi sulla carreggiata sull'incrocio Riesi, strada statale 190 delle Solfare. Molise, statale 87 Sannitica, lavori di manutenzione dopo la stazione di Sepino e prima dell'incrocio Termoli. Sulla statale 7 via Appia in Campania, divieto circolazione mezzi pesanti con lavori tra l'incrocio strada provinciale 165 Teora e l'incrocio Sella di Conza, strada statale 91 della Valle del Sele. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye bye bye. Buongiorno. Questa
1: buongiorno,
0: era.
1: Buongiorno piccolini.
0: Annalisa, buongiorno, buongiorno piccolini. Buon martedì, oggi è martedì 29 settembre.
1: 29 settembre e facciamo subito i complimenti alla nazionale italiana, sì, per come si è comportata ieri in campo contro la Turchia, 4-1.
0: Ancora non ci crediamo. Sì. Ma questa
1: bravi
0: è la
1: ragazzi,
0: verità.
1: Così vi vogliamo.
0: Continuate.
1: Così vi vogliamo. La prossima è con la Francia.
0: Lì anche.
1: Non è che deve succedere la stessa cosa, perché mi sembra quasi impossibile. Però
0: se succedesse non ci dispiacerebbe.
1: Ma magari avvicinarci in qualche modo, ecco, va bene.
0: Dai, dai. Bravi,
1: bravi. L'impegno, bravi, bravi, al gioco.

0: poco che abbiamo visto sono stati di livello.
1: Bene. E bravo anche il Mancio, dobbiamo
0: bravo
1: dirlo.
0: Il Mancio.
1: Bravo anche il Mancio. E bravi anche i nostri amici in regia, Max Pierucci e Ambro.
0: Salutiamo anche Cristian Lavezzoli.
2: Ciao Lavezzoli!
0: Ufficio programmazione musicale. E buongiorno Cici.
2: Buongiorno, buongiorno anche dei miei oggi santissimi arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele, perché oggi è la giornata mondiale del cuore.
0: Oggi è la giornata mondiale del cuore. E c'è un c'è un detto che ci ha lasciato Roberto, perché in questi giorni sta preparando lo speciale su San Francesco, giusto?
2: Sì, San Francesco.
0: E quindi è impegnato.
2: È il, allora è questo, sì. Abbiamo il cuore a sinistra e non al centro del petto per un semplice motivo: quando abbracciamo chi amiamo, il battito del loro cuore riempie il nostro lato vuoto.
0: Però
2: bella.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 7:01.
3: Ciao piccoli.

0: Rolling Stones, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che bello sentire Xavier Mondieri, che mi piacciono più dei Rolling Stones.
0: Buongiorno, Cristiano. Ciao. Malgioglio.
1: Ciao, Moluccio mio.
0: Beh, non esageriamo, paragonarci ai Rolling Stones, insomma.
1: Beh, una cosa in comune, Antonio Duccio caro, sicuramente ce l'avete.
0: Quale?
1: L'età.
0: Ma per favore. Piuttosto abbiamo visto che hai ricominciato tale quale show con Carlo Conti.
1: Oh sì, guarda come sono contento, guarda, guardate, sono proprio felicissimo di aver ricominciato tale quale, che anche se si chiama tale e quale quest'anno non è proprio tale e quale al tale e quale dell'anno scorso, sapete?
0: Cioè ti riferisci ai cambiamenti della giuria, alcuni elementi sono cambiati.
1: Ma intendi quella giuria con quei giudici che due su tre sono andati via e l'unico rimasto è Cristiano Malgioglio?
0: Esatto.
1: Se intendi quella, allora adoro.
0: Intendo quella. Piuttosto, come hai fatto a convincere Carlo Conti a riconfermarti?
1: Ma tesoro mio, Antoniuccio Amoruccio caro, ma spiegami tu, senza Cristiano come si fa a fare la televisione? Se mi togli Cristiano diventa subito tutto in bianco e nero, sembra subito tutto Peppone e Don Camillo, anzi più bianco e nero, più che bianco e nero, visto che rimane solo Carlo Conti, direi nero e nero. Adoro.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Voto a perdere, Noemi, Ardo Italia, solo musica italiana, e non perdiamo assolutamente i vostri messaggi che ci inviate come sempre al 331-995-0095. Mandateceli, continuate a farlo.
1: Come Eva?
0: Come questo.
1: Eva dalla provincia di Brescia: ciao piccolini, sto accompagnando mio marito al lavoro e vi ascolto sempre volentieri e con affetto. Grazie Eva, salutaci anche tuo marito.
0: Ciao carissima, buongiorno amici di Radio Italia, vi ricordate l'in bocca al lupo che avete fatto a mia figlia Alessandra per l'esame di chimica? Ebbene sì, l'ha superato. Mia figlia vi ringrazia, Carlo da San Ferdinando di Puglia.
1: Bene, vedi?
0: Certo che ci ricordiamo. Brava Alessandra!
1: E cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato.
0: Oh,
1: si è rinnovato.
0: È bellissimo.
1: Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità. La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, compresa naturalmente questa delle buone nuove, e quindi potete riascoltare tutte le puntate delle buone nuove,
0: e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto tanto tanto altro.
1: radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Sono a

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: C'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ah, ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
12: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato. Il tablet fulminato. Il tostapane di nonna. Gomitoli di cavi. Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio. I cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
15: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
16: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
17: Non direi le solite cose.
18: L'avventura sta per cominciare.
17: Tenetevi forte.
18: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: per noi. Geolier e Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare degli auguri.
1: Facciamoli, sì, sì, sì.
0: A Tommy, che compie 11 anni.
1: Auguri, Tommy!
0: Vorrei fare tanti auguri a mio figlio Tommy, che oggi compie 11 anni, e dirgli di rimanere sempre splendido così. La mamma Rita. Speriamo che stia ascoltando, perché dalle 7.30, e adesso sono le 7.30, quindi tanti tanti auguri.
1: Auguri Tommy per i tuoi 11 anni. Allora andiamo negli Stati Uniti,
0: sì.
1: Perché negli Stati Uniti è corgimania, sono sempre di più gli appassionati a questa razza canina caratterizzata da zampette corte, pelo morbido e orecchie ben dritte. In California si è infatti svolto un raduno di corgi con un programma di sfilate, prove di agilità e altro ancora.
0: Eh sì, la storia di questi cagnolini risale a molto tempo fa, quando, incredibile ma vero, erano usati come cani da passaggio.

0: pastore. Sì. I corgi sarebbero rimasti cani da fattoria se non avessero conquistato l'attenzione di una bambina molto particolare, cioè quella che sarebbe poi diventata la regina Elisabetta.
1: Proprio così. Allora proviamo a collegarci con il nostro inviato a Londra per farci raccontare la storia dei cani preferiti dalla regina d'Inghilterra, Matteo Renzi.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro Matteo.
2: Sono a Londra, quindi.
1: Re Carlo.
2: Carlo.
3: Hello.
2: Ciao Carlo.
3: Oh yes, questa razza fu introdotta a corte da mio nonno, sì, re Giorgio VI, e poi mia madre.
1: No, non faccia così. Dai. Non faccia così, su.
3: Sviluppò una vera e propria passione per i corgi, che col tempo sono diventati noti come i cani della regina. Mia madre. Da piccolo mi diceva sempre: Charles, scorgi i corgi.
1: Come? Scorgi i corgi. Così le diceva.
3: Mi diceva così. Ma io non li vedevo,
1: no?
3: Perché sono cani piccoli.
1: Oh. Beh, quella è la razza.
3: Da non confondere assolutamente con i cani corsi, che possono raggiungere un'altezza di 68 centimetri ed un peso di 50 kg.
1: Però,
3: una volta, nella letterina Babbo Natale, sbagliai, ahimè, una consonante.
1: No!
3: E al posto di due cani corgi mi arrivarono due cani corsi.
1: No! Ma come mai?
3: Che immediatamente presero il possesso del mio letto.
1: No!
3: E fu così per la durata di tutta la mia adolescenza.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana, ed è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9 in streaming su Discovery Plus riprende Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità.
2: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci. Fratelli di Crozza dal 2 ottobre, ogni venerdì sul 9 su Discovery Plus.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
9: Famila. Con noi sei in famiglia.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.fileni.it.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: vita.
1: Casini, Marrakech, Gue, Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono i vostri messaggi?
2: Sì.
1: Al 331-995-0095. Ciao Radio Italia, siamo Luca e Peppe da Jesolo. Potreste salutarci Dario e Loredana? Grazie, buona giornata a tutti. Ve li salutiamo. Ciao Dario e ciao Loredana.
2: Buongiorno carissimi, finalmente stamattina siamo in viaggio per la nostra mini vacanza nelle Marche. Mandateci un salutino, siamo Manu e Sergio. Un abbraccio e grazie a voi. Buon viaggio allora.
1: Buona
2: mini vacanza.
1: Buona mini vacanza. E adesso per accompagnare il vostro viaggio abbiamo una canzone, ragazzi.
2: Quale?
1: È una canzone scritta da Pino Daniele, che fu cantata da Pino Daniele insieme a Giorgia.
2: Bellissima.
1: E adesso reinterpretata dalla grande Mina. Vento di passione.
3: Il ricordo.

0: Sei un mito, 883. Abbiamo.
1: E anche tu, Joele, sei un mito.
0: Joele.
1: Buongiorno, amici di Radio Italia. Ieri la prima lezione di musical è andata alla grande. Abbiamo cantato e danzato salutoni da Joele da Frascati.
0: Complimenti, Joele.
1: Bene,
0: siamo contenti, davvero. Continua così.
1: Raccontaci poi cosa accadrà nei giorni successivi. A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 8.
2: Voglio continuare a fare un musical.

0: Yeah! Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Omicidio Regeni, 3007 egiziani condannati a 10 anni e uno assolto. La corte riconosce solo l'accusa di sequestro, ma non l'omicidio. Il legale della famiglia invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Caso Garlasco, chiusa la nuova indagine per i PM. La scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Sui pedali della bici di Stasi non c'è il DNA di Poggi. Strage di Ustica, la Francia pronta a collaborare. Parigi apre alla richiesta di Meloni. I PM verso il ritiro dell'archiviazione nella tragedia. Morirono 81 persone. Centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli incassa il 51%, tetto ai prezzi dei carburanti, il governo ora punta su quello. Forti esplosioni a Kiev nella notte ieri colpita l'Accademia delle Scienze, morti e feriti il Papa, soltanto il diritto può fermare la barbarie. La perizia su David Rossi fu aggredito da più persone e tentò di difendersi. Secondo la simulazione dei RIS è stato tenuto fuori dalla finestra, poi è mancata la presa. Nations League, l'Italia di Mancini batte la Turchia 4-1, gol di Bastoni, Frattesi e l'esordiente Caiode Francesco Esposito, il CT soddisfatto ma la strada è ancora lunga. Sky TG24 Territori arriva a Napoli dalle 9.30 alla diretta dal Palazzo dell'Immacolatella per una giornata di incontri, dibattiti, storie e attualità.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 114 orientale Sicula, corsia chiusa, lavori di manutenzione sull'incrocio Siracusa Nord, direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Nel Lazio sulla statale 2 via Cassia il traffico è intenso con rallentamenti sull'incrocio La Storta, strada statale 493 Claudia Braccianese e l'incrocio di via Trionfale, direzione incrocio via Flaminia. In Calabria sulla statale 18 Tirrena Inferiore lavori di manutenzione dopo fiume freddo Bruzio e prima dell'incrocio Falerna Marina. Direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione dopo l'incrocio strada regionale 104 e prima dell'incrocio strada provinciale 33. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio di via Cristoforo Colombo, direzione via Cristoforo Colombo. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria ci sono dei lavori di manutenzione prima di San Mango d'Aquino e dopo lo svincolo Rogliano Grimaldi, direzione allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tutta Gold, Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, per tutto il giorno. Buongiorno da Elena, la Lisa e Marco.
2: Ciao.
1: Che vanno al lavoro e a scuola. Buona giornata dalla provincia

0: ciao
1: Elena, Annalisa, Marco dalla provincia di Bergamo, grazie per il vostro buongiorno.
0: Grazie, buona giornata, fate i bravi.
2: Allora, voglio, siamo prontissimi per questa seconda ora. Voi potete anche andarvene, conduco io adesso.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliardi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: te.
1: Cercavo amore, Emma, a Radio Italia, solo musica italiana, e cercavo anche la voce, ma lo so, cioè, per
2: l'abbiamo
1: fortuna
2: ritrovata.
1: Qualcosa c'è.
2: No, c'è.
1: Allora, ieri si sono affrontate le due nazioni che organizzeranno gli europei del 2032, Italia e Turchia.
2: Sì.
1: L'Italia, l'abbiamo detto, abbiamo vinto contro
2: abbiamo
1: i turchi.
2: Abbiamo vinto 4-1.
1: Complimenti ancora alla nazionale di Mancini.
3: Bravo, Mancio, bravi ragazzi, continuate così, forza azzurri.
1: Ma è iniziata la corsa al restauro e anche, o anche alla costruzione di nuovi stadi in Italia in vista di questo grande evento.
2: Davvero?
1: Eh sì. A Roma probabilmente anzi è stato approvato un progetto della costruzione del nuovo stadio della Roma.
2: Sì, ufficiale.
1: Come a Napoli ci sarà il restyling del Maradona, anche se Aurelio De Laurentiis vuole costruire un altro stadio, speriamo, chi lo sa, come anche a Cagliari si vorrà costruire un altro stadio, e a Milano
2: a San Siro,
1: di fianco al vecchio stadio San Siro si costruirà uno stadio nuovo. Un pezzo di San Siro però si potrà portare a casa, pensate, quando arriverà il momento di demolire il Meazza, Inter e Milan stanno studiando la possibilità di vendere o cedere i seggiolini dello stadio agli abbonati dell'ultimo anno, permettendo loro di conservare un ricordo molto concreto della vecchia casa del calcio milanese.
2: Il progetto prevede che possano essere recuperati 60.654 seggiolini. Non è soltanto un'operazione dal valore affettivo, ma anche di grande impatto dal punto di vista ambientale. Circa 273 tonnellate di plastica verrebbero risparmiate dai rifiuti.
1: Ecco, anche questo è importante, insomma.
3: Sì, poi magari una casa ha bisogno anche delle nuove
1: sedie.
3: Nuove sedie.
1: Siediti sulla sedia del Meazza.
3: Dici poco.
1: Non è male, insomma.
3: No.
1: È un bel cimelio. Certo. E voi, cari piccolini, a casa vostra avete un cimelio o comunque un ricordo che insomma che è appartenuto a un vostro parente o insomma che ha un certo valore storico
2: c'è.
1: Cui siete particolarmente affezionati? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp,
2: come sempre al 331 995 0095.
4: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 euro. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 euro.

0: I fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato da 36 pacchetti, sono a 3,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici, Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Un quadro di Goya potrebbe essere un cimelio, mica male da tenere
1: in
0: casa.
1: Assolutamente.
0: Allora, il cimelio è il ricordo che avete in casa a cui siete più affezionati. 331 995 0095. Ciao piccolini, io dei cimeli di pezzi di Formula 1 della Ferrari. E libri autentici regalati dal grande Enzo Ferrari.

0: introvabili. Claudio, incredibile.
1: Direi. Ciao Claudio. Chiara da Mozzo, provincia di Bergamo. Conservo le lettere che mio nonno mandava alla nonna dalla prigionia in Germania.
0: Però.
1: Buona giornata anche a te, Chiara.
0: Ciao piccolini, questo è il coltellino che mio nonno aveva sempre in tasca, e lui è mancato più di 30 anni, fa, e il suo coltellino l'ho conservato io. Ciao da Gianna, ci ha mandato la foto. Abbiamo anche un vocale.
1: Sì.
2: Ciao Radio Italia, sono Silvia da Melzo. Io ho un pezzo del muro di Berlino. Me l'aveva portato una mia amica che era andata in gita con la scuola dopo che era stato demolito. E lo tengo con cura, perché comunque è un cimelio storico.

0: Tu no, Irama, a Radio Italia, solo musica italiana. I cimeli, i ricordi che avete a casa, a cui siete affezionati, 331-995-0095.
1: Come questo, io ho ancora la foto con la sua cornice del viaggio di nozze dei miei nonni in America del 1916. Sono bellissimi, con i volti ritoccati a matita.
0: Eh sì, stupendi. Bello, bello. Chiara!
2: Ciao Radio Italia. Io come Cimelio ho la foto del Grande Torino prima della tragedia di Superga, e autografata da ogni singolo giocatore, perché Valentino Mazzola era mio cugino. Ci tengo tantissimo e lo conservo sempre con grandissimo piacere. Ciao, Chiara da Messina.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: C'è un posto dove tutto può accadere.
6: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
7: Cos'è questo posto?
8: È l'albero di molto lontano.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
8: È fantastico.
5: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Quando Maurizio Crozza torna...
18: È tutto pronto?
17: Si sente...
18: Vado subito al punto...
19: De chi? De che? Ma de quando? De come?
18: E non lo so.
20: E come non lo sa?
18: Hai capito?
20: Veramente no. No.
21: Provo microfono, sa de tappo.
18: Beviamo!
20: Ma che...
18: Ci siamo capiti.
20: No.
18: Grazie a tutti,
20: no,
18: davvero.
20: No.
18: Grazie,
20: no.
18: Graziella, e grazie...
20: No, presidente.
18: Tante, dai.
17: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Allora, tu sei lì al parco che stai facendo mamma non mamma
1: con una margherita
0: come madame.
1: Sì.
0: E
1: ad un certo punto
0: all'improvviso
1: cosa succede?
0: Vedi una scena tipo film
1: e non ci credi.
0: E non ci credi perché vedi Adam Sandler.
1: Ti prendo?
0: Adam Sandler che gioca a basket con tanti giovani universitari.
1: Faccio canestro?
0: E sembra proprio la scena di uno dei film che vedono protagonista questo attore, invece è quello che è successo veramente al Parco Sempione di Milano.
1: Il divo americano infatti è sceso letteralmente in campo per una partitella con gli studenti dell'Università San Raffaele. Adam Sandler ha voluto così sponsorizzare a modo suo Expo per lo sport, la manifestazione andata in scena a Milano nei giorni scorsi e che vuole promuovere lo sport tra bambini e ragazzi.
0: Beh, è stata una bella sorpresa. Prima stavi facendo la voce.
1: Ti prendo?
0: No, questa però è un'altra scena di un altro film con un altro
1: Faccio
0: attore.
1: Canestro, Ben Stiller.
0: Con Ben Stiller.
1: E c'era anche il grande Philip Seymour
0: Hoffman. Che giocavano a basket.
1: Doppiato da Francesco Pannofino.
0: Vabbè, dai.
1: Che film anche quello. E si titolava Alla fine arriva Polly.
0: Sì, è vero.
1: Qui alla fine è arrivato Adam Sandler.
0: Adam Sandler che sarà stato beccato dai paparazzi.
1: Sicuramente.
0: Cesare Cremonini.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: La scelta Caparezza, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Stavate parlando di cimeli.
0: Sì.
1: Io non ho esattamente dei cimeli, però li considero tali, anche se sono vivi.
0: Mm-hmm.
1: Cioè sono le piante, le piante di famiglia. Ho fatto tanti anni fa delle talee.
0: Sì.
1: E ce le ho a casa, anche se a distanza di 800 chilometri comunque continuano a vivere, un po' come se continuassero a vivere i miei genitori.
0: Certo.
1: Perché sono esattamente le piante dove ho preso il rametto e poi le ho messe in vaso, e alcune sono diventate gigantesche.
2: Beh, sì. Bella questa cosa.
1: Sì.
0: Bella, sì, perché poi crescono.
1: E poi tra l'altro ho anche tra queste piante, grazie a Dio di un'amica che c'è ovviamente, mi aveva regalato qualche anno fa una piantina grassa che lei non riusciva a far crescere, poi aveva cambiato casa 100 volte, adesso questa pianta è diventata gigantesca e continua a fiorire, e le ho dato un nome, il suo nome, il nome della mia amica, la Roby.
0: La Roby.
1: E ogni anno, anche se noi non ci vediamo più spesso, però tutte le volte che fiorisce le mando l'immagine di questa pianta grassa fiorita, e quest'anno le ho mandato le foto 5 volte, ha fatto 5 fioriture, è raro che una pianta grassa fiorisca. E invece quest'anno ha fatto una fioritura pazzesca e ci ha dato l'opportunità di sentirci più spesso.
0: Sì, sì.
2: Le Roby, quindi c'è una Roby umana e una Roby vegetale.
1: Sì, bellissima.
0: Bella,
1: sono
0: bella
1: entrambe
0: questa cosa.
1: Bellissime.
2: Va bene, grazie.
0: Bello,
2: Paoletta.
0: Grazie Paoletta.
2: Con voi fino alle ore 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana, c'è Paoletta. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Ambro in regia. Arrivederci Cici.
3: Io saluto, ringrazio voi cari piccolini, ringrazio Paoletta, ringrazio Savio Mondieri, ringrazio Radio Italia e ci sentiamo domani. Ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Omicidio Regeni, 3007 egiziani condannati a 10 anni, uno assolto, riconosciuta solo l'accusa di sequestro, non l'omicidio. Il legale della famiglia chiede lo stop dei rapporti col Cairo. Carlasco, chiusa la nuova indagine per IPM, la scarpa del killer compatibile con il piede di Sempio. Sui pedali della bici di Stasi non ci sarebbe stato il DNA di Chiara. Strage di Ustica, la Francia pronta a collaborare, Parigi apre alla richiesta di Meloni, IPM verso il ritiro dell'archiviazione. Nella tragedia morirono 81 persone. Caso Denis Bergamini, dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per l'omicidio, si tratta del cugino dell'ex fidanzata, il calciatore del Cosenza è morto nel 1989. Elezioni suppletive a Reggio Calabria, il centrodestra vince con il 51%, battuti Campolargo e Vannacci. Tetto ai prezzi dei carburanti, il governo ora punta su Kuwait. Forti esplosioni a Kiev nella notte, ieri colpita in pieno giorno l'Accademia delle Scienze. Appello del Papa, soltanto il diritto può fermare la barbarie. Nations League, l'Italia di Mancini batte la Turchia 4-1, gol di Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Francesco Esposito, il CT soddisfatto, ma la strada è ancora lunga, dice. Sky TG24 Territori arriva a Napoli dalle 9.30, la diretta dal Palazzo dell'Immacolatella per una giornata di incontri, dibattiti, storie e attualità.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi martedì 29 settembre 2026 abbiamo un bel trittico di santi: San Michele, San Gabriele, San Raffaele. Luca Wardi insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, occupatevi di lavori di routine che scorrano via per inerzia. Tutto quello che richiede forza fisica è fortemente sconsigliato. La scelta del partner deve essere molto oculata. I segni d'acqua potranno spegnervi, i segni di terra soffocarvi. Toro, fate perno sugli influssi positivi della luna nel segno, che vi aiuterà ad essere sempre più creativi e a trovare nuove soluzioni per la vostra vita. Cominciate a fare progetti più consistenti. Urano vi aiuterà a realizzarli tutti molto velocemente. Gemelli, la situazione lavorativa sarà molto favorevole. Entusiasmo e capacità di concentrazione vi faranno raggiungere gli obiettivi desiderati. Non mancheranno le occasioni giuste, sia per godere della compagnia del partner, sia per divertirvi con gli amici. Cancro, dovrete mantenere in pareggio un bilancio che può sfuggirvi di mano. Valutate bene l'opportunità prima di affrontare una spesa. Cambiare ambiente, sia pure per qualche giorno, sarà un buon rimedio per i problemi di cuore. Leone, gli incontri di lavoro quest'oggi saranno protetti dagli astri. Potrete stringere accordi importanti e vantaggiosi per voi e per la vostra carriera. Apparirete molto intelligenti, metterete in pratica mosse positive e sarete molto passionali in amore. Vergine, la luna è armoniosa e il giorno

intonato come un canto. Siete molto impegnati, ma sembra che la fatica, anziché stressarvi, vi fortifichi. Qualsiasi cosa vogliate sperimentare, Marte asseconderà felicemente ogni vostra impresa. Bilancia. Mercurio nel segno vi trasmetterà i giusti impulsi per concretizzare progetti anche impegnativi che sono in ballo da qualche tempo. Con Venere maliziosamente ammiccante, che siate single o in coppia, vedrete i vostri sogni trasformarsi in una meravigliosa realtà. Scorpione. Oggi non dovete pretendere nulla dalle persone che vi circondano. Ultimamente siete diventati un po' troppo presuntuosi e questo fa di voi delle persone criticabili agli occhi degli altri. Fate in modo che questo non continui. Sagittario. Marte e Saturno formano un aspetto che non va per niente bene per il vostro segno. Sarete pieni di energie che non sarà facile indirizzare nel verso giusto. Non saprete collaborare con nessuno e vi sentirete superiori a tutti. Capricorno. Sarete molto riflessivi e cercherete di analizzare tutto prima di agire. Sul lavoro dovete essere molto concentrati ed evitare di farvi coinvolgere in questioni che non vi riguardano. In amore avvertirete l'esigenza di chiarire un malinteso con la vostra dolce metà. Acquario. Potreste avere a che fare con persone poco oneste. Meglio non abbassare la guardia. I consigli elargiti con troppa facilità da chi non ha mai dimostrato interesse per voi dovrebbero farvi insospettire. Cercate di capire che cosa nascondono. Pesci. Se c'è da guadagnare, non andrete troppo per il sottile. Bisognerà essere abili opportunisti di ogni congiuntura in cui vi imbatterete. Cercate di essere meno aggressivi. L'essere più concilianti avrà benefici effetti sia sui rapporti privati sia su quelli sociali. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: In alto mare, Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno ad Ambro dall'altra parte, buongiorno a tutti voi. Parliamo di intrattenimento, che è quello che facciamo noi quotidianamente, perché leggevo davvero un dato che mi ha colpito e che mi è piaciuto moltissimo, perché noi viviamo, sappiamo bene tutti, in un mondo estremamente digitale, no? Poi con l'avvento dell'intelligenza artificiale, eppure c'è qualcosa che resiste al digitale, nonostante la presenza di tantissimi videogiochi, e i genitori dei ragazzi molto giovani sanno bene quanto è difficile delle volte prendere un figlio e staccarlo dalla console con il piede di porco, lo devi fare, se no non si stacca, devi dare dei tempi, eccetera eccetera. Però leggevo di questa riscoperta da parte soprattutto dei ragazzi dei giochi da tavolo, resistono alla tecnologia, soprattutto le carte, almeno dai dati che leggo, e anche le vendite dei mazzi, delle scatole personalizzate sono in continua crescita. Poi dopo la pandemia probabilmente questa è una cosa che è aumentata, perché i ragazzi soprattutto hanno iniziato a riscoprire la briscola, il burraco, questi giochi che non durano neanche poco, e magari le carte si usano di più in vacanza o in spiaggia, al mare, nel bar, nel lido, però è un fenomeno che poi continua a vivere anche durante l'inverno e riguarda gran parte dell'Europa, anche gli Stati Uniti, che sono molto interessati alle carte da gioco, e sono sempre più richiesti scacchiere e tavolini in cui, cambiando la parte alta del piano, è possibile anche cambiare gioco. C'è un tavolo fatto apposta per quello, ed esistono proprio le serate tra i ragazzi fatte apposta per questi giochi. Potrebbe essere anche un'esigenza nata dal fatto che uscire tutte le sere non è più possibile, perché comincia a diventare difficile economicamente, però è una conseguenza molto positiva. Chissà qual è il vostro gioco preferito e se organizzate serate del genere. 331 995 0095. Iniziamo anche con Lentiggini, il nuovo singolo di settembre.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

0: Il nuovo singolo di settembre, che abbiamo conosciuto nel 2025 molto meglio perché ha trionfato nelle nuove proposte del Festival di Sanremo, e che si chiama Lentiggini. Non avevo pensato a questo, vi ho chiesto qual è il vostro gioco preferito, ne conosco un sacco. C'è D&D, per esempio, dice Antonio da Reggio Calabria. Allora ho chiesto ad Ambro che tipo di gioco sia, un gioco di ruolo. Comunque reggono tantissimo le carte, il risico anche. Ma raccontatemi anche delle serate, come, chi scegliete, chi chiamate, come passate la serata.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break Free a solo 1,49 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
12: Verde. Rosa. Arancio.
13: Ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Per le idee che fanno discutere.
17: No, la frase sono per la legalità.
16: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
18: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
16: Per allargare gli orizzonti.
19: La spesa per il PNRR.
16: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
20: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
21: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
22: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Spirituale, Biagio Antonacci e Saif su Radio Italia, solo musica italiana, lo sapevo, esce fuori un quadretto meraviglioso collegato ai giochi da tavolo. Ad esempio c'è un ascoltatore che dice: io insieme ai miei amici Paoletta, tutti 55 anni, amiamo spesso giocare a tabù, quindi si incontrano apposta, è molto divertente tabù. Oppure ciao, noi con i nostri figli giochiamo a tutti i giochi da tavolo e durante la pandemia facevamo proprio dei veri tornei, proprio le cose in grande stile, ma anche di ping pong, calcino e giochi da tavolo. Calcino non so cosa, forse biliardino, sì, può essere. Oppure io amo il gioco dove bisogna indovinare le parole senza dirne alcune, veramente moriamo dalle risate. Lo dice Monica da Monterotondo, probabilmente non ricorda il nome del gioco. Ce ne sono un po' così. Ambro, l'impostore, potrebbe essere l'impostore, ne parlavi poco fa, microfoni spenti. E poi spiega un ascoltatore, il D&D è il gioco di ruolo dove c'è un master che dirige il gioco, guida tutti i personaggi da 4 a più giocatori, e i personaggi possono essere maghi, guerrieri, ladri, e mi spiegavano che è un gioco che può durare tantissimo, anche mesi. E poi mi racconta qualcuno a Magenta, c'è un piccolo negozio che vende tanti tipi di giochi ed è riuscito ad inserire dei tavoli per poter organizzare delle sfide tra noi ragazzi e anche non più giovanissimi appassionati, e lì felicemente ci ritroviamo. Ma è stupenda questa cosa. E poi il top. Io con mio marito e una coppia di amici tutti sabati sera ci incontriamo da anni, e da me o da loro, per stare insieme e per giocare. Parte la serata carte, io in coppia con il mio amico e mio marito in coppia con la mia amica, e io mi chiedevo: ma come mai? Perché si separano? Perché altrimenti litighiamo. Infatti mio marito è come i bambini e vuole sempre vincere. Quindi lo presta all'altra, così litigano tra di loro, ma loro non sono sposati e si salva. E lo racconta Mary dalla provincia di Bergamo: hai trovato il modo infallibile. E ora c'è Jovanotti, questa volta insieme a noi, Negramaro. Ho saltato un rigo. Ci sono i Negramaro con Meraviglioso, una canzone del 1968. Domenico Modugno l'aveva lanciata con un 45 giri, e 40 anni dopo, nel 2008, i Negramaro hanno inciso la propria interpretazione.

sento Jovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Ma dove vivo io? Ma da dove spunto? Chissà quanti come me, perché io sento dei nomi di giochi mai sentiti prima, ma soprattutto le ludoteche, perché io immaginavo che la ludoteca fosse più che altro il posto dove porti i bambini a giocare, sai, quelle con i gonfiabili. Non avevo idea. C'è un ascoltatore che si chiama Andrea e che saluto, che mi segnala il suo posto del cuore, che una volta era a Milano, racconta, adesso a Cesano Boscone, che si chiama la città del gioco, che è anche birreria, quindi tu vai lì, esci, vai a bere, penso anche a mangiare qualcosa, e poi ci sono un sacco di scatole, ma centinaia diverse, e quindi puoi passare un sacco di tempo a giocare, a fare anche più giochi, poi quello lo decidi tu, e tantissimi giocano a carte, soprattutto i nipoti con i nonni. Quello diventa proprio un mezzo di comunicazione tra di loro. Butti il telefono, tutti buttano il telefono e giocano insieme. E poi c'è Marianna da Milano che mi fa venire in mente una cosa. Le dice: ciao cara Paoletta, mio figlio di 10 anni giocherebbe a tombola napoletana tutto l'anno, conosce tutti i significati dei numeri della smorfia. Ma sai Marianna che una persona così è ricercatissima a Natale, quella che ricorda tutti i significati, che dovrebbe fare sempre il banco, tira fuori il numero e dice il significato. È bellissimo. Però voi siete milanesi, suppongo, ma riesce a dirlo anche napoletano? Perché il top, e se impara proprio la definizione del numero anche napoletano, diventa la star della serata. Bellissimo, grazie, perché anche oggi sto imparando molto da voi. Ora vi ricordo che a novembre Fulminacci si esibirà a Madrid e Barcellona, e tutte le date le trovate sul nostro preziosissimo sito radioitalia.it. Fulminacci lo ascoltiamo con Maledetto Me.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene che dedichiamo alla salute e al benessere. Oggi è la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari e c'è in Italia una sensibilizzazione crescente sullo spreco domestico, però ci dobbiamo fare attenzione. Ogni settimana buttiamo più di mezzo chilo di cibo a testa, circa 80 grammi al giorno. Lo spreco però è sceso, questo bisogna dirlo. Secondo l'ultima rilevazione disponibile su questo tema, con solo 14,9 grammi a testa gettati settimanalmente, gli alimenti surgelati si confermano degli alleati importanti. Frutta e verdura sono tra gli alimenti che finiscono più spesso nella spazzatura. Continuo a distrarmi mentre vi parlo perché continuo a pensare a quelle due banane che ho in cucina. Boh, ma le banane, ma come fai a tenerle buone per più di un giorno? Se ne prendi tre, le altre due fanno una brutta fine. Come fai? Come fai? E i surgelati aiutano a generare uno spreco inferiore del 37% rispetto alle verdure fresche, rispetto a frutta e verdura conservata in vasetto.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
8: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
9: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, e ha presentato veramente qualcosa di eccezionale. Marco Mengoni, ve lo hanno raccontato anche Marco Falivelli e Giuditta Recco ieri. Marco Mengoni ha aperto le porte del suo nuovo locale Allo Sbagliato, un club che è stato costruito negli spazi dell'ex teatro Principe di Viale Bligny a Milano, quindi sarà solo a Milano e si esibirà per 4 sere a settimana dal 5 novembre al 20 dicembre, ma quello che farà esattamente non si sa e soprattutto non sarà da solo, non sarà lì tutte le sere, ripeto, 4 volte a settimana. Ha dato qualche anticipazione sulla scaletta perché cambierà poi di sera in sera, ci saranno i suoi pezzi minori, quelli meno conosciuti, farà cover, canterà quindi canzoni di altri, farà quello che vuole, cioè la sensazione è che c'è una voglia di divertirsi e fare quello che gli pare, e ha spiegato anche tipo hit come Due vite e L'essenziale non sono contemplate, ma io aggiungo anche Per adesso potrebbe anche farlo, metti che va un artista a trovarlo, e verrà presentata nuova musica sua, probabilmente tutto da vedere, e ci saranno altri artisti ma non solo cantanti. E ho notato che nel post che ha fatto sul suo profilo ci sono un sacco di like di suoi colleghi, gola questo locale, e ho visto anche il commento di Arisa, ah sì, non mancherò, e magari non si sono ancora messi d'accordo, potrebbe piombare lì, allora nasce un incontro anche sul palco, un'idea davvero bella, originale, diversa. Potrebbe davvero succedere di tutto. Se volete tutte le date, andate su radioitalia.it e troverete la spiegazione di ogni cosa. Noi ascoltiamo Fatti Avanti, amore, Cennec su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa per te, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana alle 10:02 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale, buona martedì 29 settembre 2026. Prima si menano, poi menano. La lite tra i fidanzati degenera e i due si coalizzano, smettono di menarsi e menano i carabinieri. A Reggio Emilia, nel corso di un intervento dei carabinieri a Boretto, nel Reggiano, per una violenta lite in strada tra fidanzati, la donna ha sferrato a calci al lunotto posteriore dell'auto di servizio, provocandone il danneggiamento e anche la rottura. Poi l'uomo, nel tentativo di assumersi la responsabilità del gesto ed evitare conseguenze alla compagna, si è interposto e ha spintonato i militari, colpendo uno di essi e tentando di asportare la paletta segnaletica, rendendo necessario l'uso dello spray urticante per bloccarlo. I due adesso sono nei casini, e casini grossi, eh. Domani gli attacchi ibridi al tavolo della NATO, Rutte al Coreper europeo, focus sulla risposta comune alle minacce. Intanto l'agenzia Fitch parla di crescita dell'Italia più sostanziosa, con la revisione più forte in Eurozona. E sul lato economico permangono attese e curiosità per verificare definitivamente la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni e delle compagnie petrolifere sui carburanti. Ci sono anche delle code e poi c'è sempre la vicenda del bollo. Mattarella ha chiuso le iniziative sociali al centro estivo nella tenuta presidenziale dicendo: bisogna rimuovere le barriere, gli ostacoli, gli egoismi. Liliana Segre aggiunge: è essenziale approvare alla unanimità il disegno di legge sull'antisemitismo, rivolgo un accorato appello ai partiti, via ogni speculazione. Il giallo di Garlasco, la procura di Pavia dunque ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio che va verso il processo. Ucraina, parla la Callas, capo Orione europea, le nostre intelligence segnalano che Mosca pianifica nuovi sabotaggi e attacchi. Il problema resta molto pesante, bisogna fare più pressing sulla Russia e dare più aiuti a Kiev. Dice Ron Moss, il mitico Ridge di Beautiful, adesso sono Texas McKenzie e debutto alla regia. Ron Moss, grazie dell'informazione e auguri. Lo sport, il wrestling, è in lutto per la morte a 40 anni di Benjamin Satterley, campione inglese conosciuto come Pac. Satterley aveva combattuto la sera prima. Addio Pac, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato Pac. Lo sport, il calcio, tutto bene per l'Italia di Mancini che si è prontamente ripresa dopo la batosta con il casalinga con il Belgio. Gli azzurri in National League hanno vinto in Turchia contro la Turchia di Montella per 4-1. Torneranno in campo venerdì in Francia, poi ci sarà il 5 ottobre la partita di ritorno in casa con i turchi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di

0: Gusto abbondanza.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento incontrastato da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi su tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, mentre sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo anche di giochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi con le carte, e scriveva Marianna che suo figlio di 10 anni giocherebbe a tombola tutto l'anno, non solo a Natale, e io mi chiedevo chissà se conosce, anche oltre a conoscere tutti i significati di tutti i numeri, anche la pronuncia corretta napoletana, perché è spettacolare sentire una tombola così. E qualcuno mi ha scritto: ma perché, cosa cambia? Allora ti faccio un esempio. Facciamo finta, stiamo giocando a tombola, tiro fuori il numero 2, la bambina, l'11, i topolini, il 32, l'anguilla, 57, il gobbo, 39, il cappio al collo. Però se ti dico gli stessi numeri in napoletano: 2, a creatura, 11, i surrash, 32, o capitona, 57, o scartellata, 39, a funangan.
1: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Cucurucucu, Franco Battiato su Radio Italia, solo musica italiana. E ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire. Piacere, Padova!
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
6: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco. Musiche dal vivo. Effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico. Magico. Leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35€.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente...
13: Vado subito al punto...
14: De chi? De che? Ma de quando? De come?
13: Non lo so.
15: E come non lo sa?
13: Hai capito?
15: Veramente no, no.
16: Provo il microfono, sa de tappo.
13: Beviamo! Ma che... Ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti,
13: no,
14: davvero.
13: No.
14: Grazie,
13: no.
14: Graziella e grazie...
15: No, presidente.
14: Tante, dai.
12: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio, sei tornato per Radio Italia Style.
2: Eccoci qua, buongiorno Paoletta mia, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Stamattina vi parlo di hair styling, della pettinatura. Per chi non ha paura deve usare la frangia. La frangia ci tenta, è un po' la tendenza, no? Ma il pensiero di doverla sistemare ogni mattina e aspettare mesi prima che ricresca può farci un po' cambiare idea. Ora però arriva una possibile soluzione: Whisper Fringe, una frangia sottile, leggera e quasi trasparente che cambia il look senza stravolgere. Che cosa significa? Si realizza con poche ciocche, punte sfilate, e può essere portata aperta, di lato o lasciata fondere con il resto dei capelli. Significa che è molto facile da indossare, da portare, insomma. In questo modo, se ci si stanca, è molto più facile farla ricrescere senza dover affrontare la fase della frangia ingestibile, ok? È molto più semplice farla ricrescere senza dover affrontare la fase della frangia ingestibile. A chi sta bene? Veniamo al punto stamattina. A tutti, perché è piuttosto versatile, vi ho detto, no? È leggera, non crea una linea netta, ci sono però delle accortezze. Chi ha il viso tondeggiante deve tenere leggermente più lunga la frangia e aperta ai lati, così la faccia sembra più slanciata, ok? Come se fosse una cornice a destra e a sinistra. Chi ha il viso quadrato deve avere le ciocche un po' più morbide e sfilate, così addolciamo un po' i lineamenti. Chi ha il viso invece allungato deve averla più piena per riequilibrare un po' le proporzioni. Questi sono i suggerimenti, provateci, non è impegnativa, i capelli ricrescono, beati voi che ce l'avete. Ciao Paoletta mia.
1: Comunque aggiungo, Enzo, a me piace molto sui capelli lunghi questa Whisper Fringe, perché è quasi come se ti desse la sensazione di allungarli ancora di più, sembra un controsenso.
2: Vedi,
1: perché è morbida, è un po' anni 80 anche, però la trovo bellissima.
2: Sì. Provatela, sperimentatela. Noi ci sentiamo domani, Paoletta.
1: Ciao Enzo, un bacio.
2: Ciao.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La verità, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana, e la verità che il nostro sito è bellissimo, si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono delle belle novità. La sezione programmi, dove potete riascoltare tutte le nostre dirette. Vi è sfuggito qualcosa, volete riascoltare quello che abbiamo detto mezz'ora fa, trovate il programma. Poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali. C'è Amore Psiche, ma anche A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e moltissimo altro. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fill?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

Margherita e Elodie insieme a Marracash su Radio Italia, solo musica italiana. No, sono stupefatta dai messaggi che mi avete mandato, perché imparo un'altra cosa da voi oggi, che è vero quello che si dice a proposito delle banane che deperiscono molto velocemente e basta veramente pochissimo a farle durare tanto di più, e cioè rivestire il picciolo della banana o con la pellicola o con la carta argentata. E durano molto di più, magari si scuriscono, diventano, sai come diventano, tutte maculate fuori, però dentro rimangono bianche, e fuori dal frigo alcuni dicono e dentro il frigo altri. E anche se la buccia diventa nera, dentro rimangono bianche, lo dice Fabio da Crema, Claudio da Forlì, lui dice della pellicola, oppure, questo mi fa morire da ridere, appena le compri devi avvolgerle con la carta stagnola, il pezzo che le unisce, ma poi mette i puntini, non mi viene il nome, puntini, non mi viene il nome, il picciolo. Graziella da Olbia, come ti capisco, anche a me delle volte scappano le parole. Oppure Carla da Cassina dei Pecchi dice: io le conservo in un sacchetto di carta del pane in frigorifero e mi durano anche una settimana. Buccia nera fuori, dentro banana bianca. Ragazzi, grazie mille, veramente vado a casa oggi un pozzo di scienza. Però abbiamo ancora tempo per stare insieme. C'è quella canzone che Achille Lauro ha scritto tra l'Italia e Los Angeles, la città degli angeli.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Zucchero, Guantanamera su Radio Italia, solo musica italiana. Sappiamo che esistono un sacco di app per incontrare persone, per formare coppie, per incontrare nuovi amici, insomma quello che vi pare. Una guida ambientale, un escursionista, ha inventato lo slow date. Che cos'è? È una nuova forma di incontri, ma dal vivo però, quindi non con un'app. E dove avviene? Lei è un escursionista, quindi sui sentieri degli escursionisti. E l'iniziativa di lancio ha incuriosito parecchi partecipanti, circa 250, ma come funziona? Allora, si parte in gruppi di una ventina di persone, camminando, si chiacchiera, ci si conosce, si parla del più e del meno. Poi aggiungo anche, dipende pure dalle salite, perché se le salite sono impegnative io perlomeno non ce la faccio a parlare tanto. Poi all'arrivo, prima di fare fuori un panino, di mangiare, c'è un giro di slow date. Il modello è quello dello speed date, però senza fretta, con un mazzo di carte da cui pescare con domande intime e divertenti, e ci si conosce ancora meglio. Tornati a casa, poi i partecipanti indicano su un modulo con chi è scattato un match amore o un match amicizia. Se la preferenza è reciproca, allora vengono anche scambiati contatti. Ma a quel punto, se è scattato qualcosa e lo si capisce, mi viene da pensare, allora a quel punto ti scambi i numeri subito, no? Però è comunque un bel modo per spingere le persone a stare all'aria aperta e soprattutto ad incontrarsi dal vivo. Lei si chiama Sara Massarotto e adesso vado a cercare, a capire meglio soprattutto dove vanno e in quali zone dell'Italia. E però è una cosa che può accadere comunque, anche se non si organizza uno slow date, partecipando a delle camminate insieme a delle altre persone. L'importante è uscire e non rintanarsi troppo in casa ed incontrare gente, anche se non si conosce bene tutta questa gente. L'importante è fare questo passo. Noi ascoltiamo il singolo che fa parte di Calmo Cobra, pubblicato nel 2024, di Tananai, e da qualche mese sta lavorando

Francese e Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, continua ad arricchirsi di altri appuntamenti. Amatour, che è il prossimo tour nei palazzetti proprio di Cesare Cremonini. L'ultima data aggiunta al calendario è quella del 6 dicembre a Bologna, all'Unipol Arena, dove ora i concerti sono diventati 7, è a casa. E poi, oltre alla data zero di Ancona e a questi 7 appuntamenti di Bologna, la tournée andrà a Torino e a Milano. E il focus di questi concerti sicuramente sarà sulle nuove canzoni di Amatour, l'album in uscita il 23 ottobre. Il 20 ottobre, pochi giorni prima della pubblicazione di questo disco, Cesare Cremonini presenterà in anteprima l'album con un concerto a Londra, e la scelta non è casuale perché è stato registrato proprio lì tutto l'intero disco, e quindi vuole tornare sul luogo del misfatto, evidentemente. Adesso ascoltiamo Salda Vinci, c'è Fuga d'amore.

0: visto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo. Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
3: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
4: luci misteriose.
5: Insomma, le solite cose.
6: Non direi le solite cose.
2: L'avventura sta per cominciare.
7: Tenetevi forte.
2: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
16: Ma dai, è Luca Argentero.
17: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
18: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
17: Amici illimitati.
18: Ma qui è tutto illimitato.
17: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
18: Ma allora, selfie illimitati.
19: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia, solo musica italiana? Stiamo per ascoltare Benji e Fede, che hanno da poco finito il loro tour estivo, però sono già pronti a tornare sul palco. Tra pochi giorni, infatti, inizieranno il primo tour nei teatri della loro carriera. La prima data è per il 3 al Teatro Storchi di Modena ed è già sold out, tutto esaurito ma con largo anticipo. E nei teatri, quindi, Benji e Fede avranno modo di presentare dal vivo il nuovo album Quando viaggi da sola. E ora ascoltiamo proprio la canzone che ha dato il titolo al disco, Benji e Fede, Quando viaggi da

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Pastello Bianco, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di cinema, l'appuntamento è dedicato proprio a questo, alle serie TV. Oggi vi parlo della commedia The Dink, che racconta di uno scontro però davvero originale, quello tra tennis e pickleball. Cioè, il tennis lo conosciamo bene o male tutti come sport, il pickleball invece mette insieme tennis, badminton e ping pong, e questo film si basa sull'idea che i giocatori di tennis guardano con disprezzo quelli che fanno l'altro, e quindi lo scontro tra due mondi sportivi a colpi di racchetta, pregiudizi, stereotipi, umorismo molto brillante, e dove Dusty è un ex prodigio del tennis che allena bambini indisciplinati nel country club del papà. Quando in Dusty si riacutizza questo vecchio infortunio che gli impedisce di giocare a tennis, prova il pickleball e con questa nuova compagna molto affascinante si ritrova a divertirsi finalmente, e alla fine Dusty viene trascinato in una battaglia disperata per il futuro del club, l'affetto del suo papà e la sua stessa identità. In streaming potete facilmente trovare The Dink.
1: Rosa, arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€,
11: ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per

0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
1: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
0: per allargare gli orizzonti.
2: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.

0: amica Annalisa insieme a Madame in questa versione su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward e la frase che ha interpretato dopo l'oroscopo questa mattina. Il vostro compito: individuare la canzone.
1: Devi smetterla di piangere fuori stagione.
0: La canzone era Magnifico di Fedez e Francesca Michelin e ce l'ha fatta Arianna da Filago, provincia di Bergamo. Bravissima, complimenti Arianna. Arianna per ora è disoccupata, quindi davvero un grande in bocca al lupo per te. Ama il ballo, pratica zumba, i suoi cantanti preferiti proprio Annalisa che abbiamo appena ascoltato e Laura Pausini. Mi saluta e io abbraccio te forte forte Arianna, e presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Pinzughi, la canzone di Elisa e il messaggio di Francesca da Catanzaro che mi fa tanto tanto piacere, che dice: io vi adoro perché siete l'unica radio che mi regala emozioni come quella di sentire una canzone come Mistero, che non sentivo da una vita, e poi ritornare ai nostri giorni con le canzoni più recenti. Io vi amo, Francesca da Catanzaro, noi amiamo te e tutti gli ascoltatori. Ora c'è Coez con È sempre bello.

0: è sempre bello Coez su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volanti,
1: e meno male che è sempre bello anche oggi, una bella giornata, come dice Alfano, l'anticiclone quello lì famoso tiene lontano il cattivo tempo,
0: resiste,
1: e noi siamo contenti che ancora non ci bagniamo. Poi quando arriva la pioggia ci bagniamo, pazienza, che dobbiamo fare,
0: e ci scordiamo l'ombrello, come Coez,
1: come dice Coez. Infatti questa è una canzone meteopatica. Bene, mi prenderei la radio,
0: sì,
1: come accade sempre, e io dico sempre le stesse cose alla fine, ma sì, mi prendo la radio perché la voglio tenere bella stretta in questa rete nella quale terrò compagnia, spero, le amiche e gli amici dell'ascolto. Cara Paoletta,
0: sì,
1: noi ci incontreremo domani, intanto buon pomeriggio, fai quello,
0: grazie,
1: che devi fare, non ti chiedo più niente, ormai tanto sappiamo già tutto. Il menù è sempre quello, non cambi mai il menù.
0: Beh, oddio, sì, cambio gli orari, però quello che faccio
1: sempre quello.
0: L'allenamento lo faccio sempre,
1: è un prezzo fisso, va bene. Sì. Allora, buon pomeriggio, noi ci incontreremo
0: a
1: domani
0: te,
1: se ti vuole, più o meno a quest'ora, sono le 12, 4 minuti, 4 secondi il momento dell'informazione, quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Garlasco, chiusa la nuova indagine per i PM, la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio, sui pedali della bici di Stasi non ci sarebbe stato il DNA di Chiara. Omicidio Regeni, 3007 egiziani condannati a 10 anni, uno assolto, riconosciuta solo l'accusa di sequestro, non l'omicidio. Il legale della famiglia chiede lo stop dei rapporti col Cairo. Morte avvelenata a Pietracatella, in mattinata la perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito delle due vittime decedute lo scorso dicembre. Tetto ai prezzi dei carburanti, anche Kuwait accoglie l'invito del governo, la Premier Meloni ringrazia, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie. Tragedia Ustica, la Francia pronta a collaborare, Parigi apre a richiesta dell'Italia, IPM verso il ritiro dell'archiviazione, nella tragedia morirono 81 persone. Forti esplosioni a Kiev nella notte, ieri colpita in pieno giorno l'Accademia delle Scienze, appello del Papa, soltanto il diritto può fermare la barbarie. Nations League, l'Italia di Mancini batte la Turchia per 4-1, gol di Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caglioda e Pio Esposito, il CT soddisfatto, ma la strada è ancora lunga, dice. Sky TG24 Territorio, arriva a Napoli, la diretta dal Palazzo dell'Immacolatella per una giornata di incontri, dibattiti, storie e attualità.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

ed è il momento dello spaccato numero 2. Oggi le posizioni che nella nuova classifica vanno dalla 16esima alla 13esima. Al numero 16 Gianna Nannini ci propone Meraviglioso errore. Siamo

termina qui il secondo spaccato dalla nuova classifica. Domani il terzo, le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Vi lascio qualche istante, tornerò con voi, vi accompagnerò anche oggi fino alle 13. A tra poco.

questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Notizia dalla nostra bella e sportiva redazione, parliamo di nazionale. Ieri sera gli azzurri di Roberto Mancini hanno centrato la prima vittoria nel girone di Nation League battendo per 4-1 la Turchia. La spettacolare vittoria in trasferta ha regalato una statistica interessante. Sono stati schierati dal primo minuto i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, che sono diventati la quarta coppia di fratelli a giocare insieme in nazionale, 26 anni dopo Pippo e Simone Inzaghi. Gli azzurri torneranno in campo venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, media partner ufficiali della nazionale italiana, vi terremo aggiornati su tutto quello che succederà.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Happy Hour, Ligabue che sta chiudendo alla grande il suo tour 2026 sul palco. Dopo un anno pieno di concerti, tra date in Europa e negli stadi, il cantautore si sta esibendo nei palazzetti. Questa sera Ligabue farà tappa a Genova. Luciano non sarà l'unico Ligabue sul palco. Alla batteria infatti ci sarà il figlio Lenny Ligabue, che ormai è membro fisso della band.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Coda Lee presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Coda Lee, in farmacia e su codalee.com fino a esaurimento scorte.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Saif. Un saluto agli amici, agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

coltivazione di tartufi bianchi. Come vi avevo raccontato qualche tempo fa, il cambiamento climatico sta condizionando anche la raccolta dei funghi. Senza grosse piogge, anche i tartufi stanno per scarseggiare, soprattutto nella prima parte dell'autunno. Per questo motivo è nata l'idea di incrementare la coltivazione dei tartufi, non solo quello nero, ma anche quello bianco, più pregiato e difficile da far crescere. I tartufai sono già al lavoro per ricreare l'ambiente migliore per la proliferazione dei tartufi.

0: Dice Giuliano ogni volta che ci incontriamo. Buongiorno signor Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno signora Leto.
2: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: A posto ragazzi?
1: Bene, sì. Bene, a posto, grazie. Belle giornate.
0: È quasi ormai ragazzi. No, dico, siamo andati ciao.
1: Voglia.
0: Va bene, no, perché mi guarda così sorridente signora Leto?
2: Che sono contenta io quando arrivo qua.
0: E sapete amiche e amici all'ascolto perché la Leto è contenta? Perché le aspettano le prossime tre ore di canto e musica.
2: Ma sì.
0: Ma anche il balletto.
2: Ma tutto.
0: Il balletto lo fa Maria.
1: No, meglio il balletto che non si sente.
0: Radiofonicamente non va bene, sì, il balletto. Va bene, allora vi lascerei la radio.
2: Grazie.
0: Come accade da venerdì per le prossime tre orette. E io niente, saluto le amiche e gli amici dell'ascolto, ai quali do appuntamento invece a domani. Sono le 13:53 secondi. Sta per entrare in questa stanza, come accade sempre, a quest'ora più o meno, con la sua canterinanza. Oh, oggi.
2: Sì, sì, è bravo.
0: Sì. Ho sentito cantare una canzone e poi lui è lirico.
2: Quindi la liricanza.
0: Liricanza, sì. Esatto. E quindi, essendo cantanza e liricanza, quando va in alto fa l'acutanza.
2: Giusto.
0: Oh, il do col suo do di pettanza. Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 29 settembre 2026. Limitazione di illuminazione, ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici, spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare. C'è un autentico catalogo per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e sul lato dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione, flessibilità. Tra le misure raccomandate ci sono il sostegno al reddito per le famigliuole vulnerabili, voucher energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. E poi incentivi al trasporto pubblico, alla mobilità pulita, investimenti sul trasporto appunto generale e ferroviario, piste ciclabili, mobilità, incentivi per auto, furgoni, camion e autobus elettrici, infrastrutture di ricarica, riduzione di pedaggi e costi di parcheggio per i veicoli a zero emissioni. Le misure non sono vincolanti però, ma solo raccomandate da Bruxelles. A proposito di energia, attese e curiosità per verificare la vera ricaduta nelle tasche della gente, dei provvedimenti, dei nuovi interventi della Meloni, in particolare sui carburanti, con la partecipazione anche di alcune compagnie che vendono prodotti di questo genere. I bar sotto casa ne scompaiono tanti, la desertificazione commerciale non fa sparire solo i negozi ma travolge anche i bar. Tra il 19 e il 25 infatti questo comparto ha perso oltre 24.000 imprese. Circa 11 al giorno non riaprono il giorno dopo, con un impatto non soltanto ovviamente sociale per le città, ma che si impoveriscono di luoghi di ritrovo, socializzazione, ma anche economico. Le saracinesche infatti abbassate hanno comportato una perdita per i territori superiore ai 7,2 miliardi in 6 anni tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale. L'allarme è lanciato dalla Confesercente, enti che ha elaborato i dati delle Camere di Commercio. Domani il Consiglio Atlantico affronterà il tema delicatissimo degli attacchi ibridi all'interno dell'alleanza per un giro di tavolo sullo stato dell'arte rispetto alla risposta da dare. Allo stesso tempo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prenderà parte alla riunione del COREPER, che è il comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea. Intanto l'agenzia Fitch parla di crescita dell'Italia più sostanziosa. Ha revisionato molto ed è una revisione, quella dell'Italia, sottolinea Fitch, più forte, la più forte in Eurozona. Mattarella ricorda che bisogna togliere le barriere e gli egoismi, quindi in questo modo ha chiuso il centro estivo Castel Porziano, coinvolte 1500 persone fragili. Dice Heather Parisi: sono 13 anni che io e mia figlia Jacqueline Luna di Giacomo non ci vediamo e confermo di non avere mai conosciuto il mio nipotino, so solo che si chiama Enea. Lo sport, il basket, Eurolega, seconda giornata, tempo di partitone, oggi c'è il derby tra le due italiane, l'Olimpia Milano contro la squadra di Bologna. E per il calcio, Nation League, pronta risposta dell'Italia di Mancini, dopo la batosta in casa col Belgio, gli azzurri hanno vinto in Turchia contro la Turchia di Montella per 4-1. Adesso un po' di riposo, poi nuovi allenamenti e venerdì si va in Francia. Poi ci sarà il 5 ottobre Italia contro Turchia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, sebbene senza conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature sparse al centro-sud. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it.

0: Ascolto con Radio Italia solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Qui Francesca Leto di rosa vestita, sembra un confetto, sì, una caramellina, una gomma da masticare, quelle che fanno le bolle.
1: Ah sì?
0: Quelle che si chiamano, iniziano per Big e finisce per Babbo, hai presente?
1: Sì, perché sì, non certo, si può certo, dire certo, il nome. Certo. Quelle lì che le mastichi i primi due minuti sono buone, poi non sa
0: bolle.
1: Più di niente.
0: Esatto,
1: basta,
0: purtroppo finito. È così. Va bene, siamo pronti noi soliti due, quelli lì.
2: Mauro Marino.
0: Esatto.
2: Francesca Leto.
1: Proprio eccola lei, qui in lei. Carne ed ossa, di là invece c'è quel
0: Malandrino col cielo stellato.
1: Esatto, oggi romantico. Sì, sì. C'è anche il nostro numero, il 331 995 0095. Vedo già messaggini che arrivano, grazie.
0: Molto bene, e andiamo avanti con l'oroscopo del giorno.
1: Ah sì, Ariete.
0: Angelina Mango. Che bella vita.

0: Sembravi una gallinella, rifallo. È vero che sembrava una gallinella.
1: Le galline sono mie amiche. Adesso ti faccio vedere una gallina.
0: No, non c'è l'uomo, non c'è l'uomo.
1: Meno male, se no.
0: Stiamo raccogliendo i messaggi per il primo giro, quindi tra poco, ora dobbiamo andare.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Prova microfono, sa de tappo.
13: Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti,
13: no,
14: davvero.
13: No.
14: Grazie,
13: no.
14: Graziella e grazie...
10: No, presidente.
14: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Ma mi domandavo, meglio un dito nella piaga o Francesca Leto che canta?
2: Ma che domanda però, ma in che senso? Cioè, no, per dire. Ma perché mi hai messo in mezzo in
1: ma
2: questa
1: così,
2: cosa
1: così,
2: qua?
1: Così,
2: non lo so. Secondo me
1: perché meglio, ti sento cantare tutti
2: meglio
1: i giorni.
2: Meglio un dito nella piaga, secondo
1: meglio
2: me.
1: Meglio un dito nella piaga o i saluti a caso?
2: Meglio sempre la rullatina della base havaiana che tanta gioia porta. Eccola.
1: Bella. Allora,
2: l'ultima volta.
1: Molto bene. Ora te la registriamo, la metti come suoneria, la rullatina della base hawaiana.
2: Sai che è una bella idea? Bella idea.
1: Dobbiamo fare i complimenti ai nostri azzurri che ieri sera finalmente hanno vinto.
2: Oh, evviva, bravi!
1: Ora abbiamo la Francia, cosa vuoi che sia?

0: è una passeggiata,
1: Vedremo, cosa succederà. Quando è la partita? Quando sarà?
0: Venerdì, mi pare.
1: Bene, sappiamo cosa faremo venerdì. Allora andiamo con i saluti. Ciao. Prego. FM, sempre con voi con grande gioia. Grazie per la compagnia, ci scrive Vincenzo da Torino.
0: Ciao Vincenzo, potete salutare le mie ragazze Federica e Francesca Adriana da Torino. Siamo alla radio più ascoltata a Torino, sì. Incredibile. Vi ascoltiamo tutti i giorni, buon martedì a tutti. Grazie anche a voi.
1: Ciao FM, eccomi qua puntuale come le tasse, ma decisamente più simpatico. Un saluto da Alessandro. Ciao Ale.
0: C'è anche Stefano con noi, un caro saluto, contento di essere con voi tutti i giorni, siete eccetera, un abbraccio. Poi abbiamo letto anche il messaggio di Walter da Catania, grazie per la segnalazione.
1: Grazie Walter.
0: Oggi è il 29 settembre, dobbiamo fare gli auguri a Gaia che fa il compleanno, gli auguri a Nesli che fa il compleanno, gli auguri a Raf che fa il compleanno, ed è il compleanno anche del grande Nicola di Bari.
1: Auguri!
0: Giusto per ricordare, insomma, una data importante, 29 settembre, c'è anche la canzone famosa che conosciamo tutti, interpretata da Lucio Battisti, Equipe 84, una data, insomma, storica.
1: 29 settembre, data storica.
0: Abbiamo detto tutto, il prossimo artista diciamo che ne vale veramente la pena.
1: Sì, ne vale la pena, una novità ascoltarlo
0: qui. Ne vale la pena.
1: Sì, sì.
0: 22.
1: Simba.
0: Ecco.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal piatto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Quante sono le cose?
1: Due, sono due.
0: Mi sembrava.
1: Una è una due,
0: invece c'è una novità, ce l'abbiamo qua, il nostro sito appunto è rinnovato su radioitalia.it, sono tutte grandi novità.
1: Per esempio, se andate nella sezione programmi, potete riascoltare tutte le nostre dirette.
0: Tutte.
1: Poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto altro.
0: E allora posso dirlo alla Luca Ward?
1: Vai!
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Bravo!
0: Hai visto?
1: Bravo!
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ciao FM, Alessandro da Pomezia. Oggi mi ponevo una domanda, ma se io metto una camicia di lino, poi Lino che si mette? Ciao, buon proseguimento.
1: Bella domanda.
2: Ciao Ale. Sì. Freddura bellissima, perché giusto camicia di lino bello, può essere anche bello, il nome della persona.
3: Sì,
2: e quindi chiaramente...
3: abbiamo capito. Sì,
2: no,
3: sì.
2: Magari qualcuno.
3: Comunque era detto tra noi, diciamolo, era la canzone di Malika Ayan. Stavi per fare lo starnuto?
2: Sì, ma me da chi è?
4: Il mio cantante preferito e ultimo.
3: molto bene, ci fa piacere.
2: Senti, salutiamo anche Ivana di Broni.
3: Ciao,
2: che
3: Ivana.
2: Ci scrive, mi salutate. Ma secondo
3: ciao,
2: te
3: Ivana,
2: non
3: ciao,
2: ci salutiamo?
3: Ivana,
2: ciao,
3: ma siamo
2: Ivana.
3: Qui apposta. Salutiamo anche Francesco, che
2: ciao,
3: dice,
2: Francesco.
3: Dice anche Francesca, sei bellissima.
2: Grazie Francesco.
3: Ci fa una domanda alla quale anche noi non riusciamo a dare una risposta.
2: Guarda, tra
3: Francesco.
2: L'altro è una domanda che

0: mi faccio quasi quotidianamente anch'io. E interrogo il mio compare qui su quella cosa.
1: Io lo chiedo alla mia compare, esatto. Quindi non riusciamo a darci
0: non
1: delle
0: ci diamo
1: risposte,
0: neanche pace. Però, su
1: ottimo quello
0: cosa.
1: Che hai scritto, ci facciamo le stesse domande anche noi, Francesco, e non riusciamo a rispondere. Dirai, chiedete, abbiamo già chiesto, ma
0: non si sa.
1: Comunque, niente, l'abbiamo capita noi tre: uno, due e Francesco che ci ha scritto.
0: Esatto.
1: Bene, possiamo andare avanti?
0: Sì, andiamo che c'è fuori c'è il sole.
1: Oh,
0: una bellissima giornata. Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Segnalo sole per tutta quanta la settimana con temperature superiori alla media del periodo.
0: Bene, adesso anche Lorenzo Fragola lo sa.
2: Mangiate le fragole, ecco. Contengono la vitamina C. Fanno bene. Aspetta.

0: settimana. E ma che dici, lo leggiamo quello di Fabrizio da Roma, il messaggino? Lo leggi? Ma senso,
1: certo.
0: non vorrei che si offendessero quelli senza capelli, però.
1: Beh, ma del resto lo sanno che non c'è.
0: Non offendetevi.
1: È una cosina così. Allora, attenzione. Cosa fa un pidocchio sulla testa di un calvo? Una fatica enorme per tenersi.
0: Era carina.
1: Se non c'è il capello, dove si aggrappa il pidocchio?
0: Dove si aggrappa?
1: Dove si aggrappa?
0: Si deve mettere la colla. Va bene, possiamo andare. Sono le 2:01. Faccio io.
1: No, sono le 2:01.
0: Vabbè, io avevo detto di.

0: ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire.
2: Scusa,
1: hai visto una notizia super news.
2: Sì, ma dopo hai visto cos'è arrivato? Sono arrivati dei messaggi dopo.
3: Dopo leggiamo.
2: Bravi.
3: Allora, Vasco ha dato una super news in anteprima. Come abusiva?
2: Certo, è sempre abusiva e planetaria. Tutto quello che esce da Vasco è così.
3: Vasco Rossi ha dato una super news in anteprima abusiva, esclusiva, planetaria.
2: Allora, il 27 novembre, attenzione, 27 novembre,

0: questa data uscirà Vasco Live 2026 The Essentials, un nuovo album in preordine dal 2 ottobre con le tracce dal vivo registrate durante Vasco Live 2026, il tour bellissimo negli stadi. Fantastico. E c'eravamo anche noi con Vasco,
1: certo,
0: come
1: perché siamo radio ufficiale naturalmente dei suoi tour. Dal 6 al 25 giugno Vasco si esibirà in 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico d'Agavideale e poi ci sarà un altro finale del Giubileo di Vasco, la grande festa per i suoi 50 anni di carriera. Grande Vasco, grande.
0: Che
1: grande,
0: dire, cosa possiamo dire ancora? Chi è?
2: Ciao, sono Vasco, ho ascoltato Disco Italia.
0: Ah sì, va bene, allora, ogni tua richiesta è
2: ma sono io Disco Italia? Non sono io Disco Italia?
0: No, no.
2: Allora giro, vai.
0: Un po' anche agli altri, dai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: bellissimo.
1: Allora, la differenza tra me e te sta tutta nel vestitino, guarda.
2: Anche secondo me
1: secondo
2: sta
1: me
2: tutta
1: solo
2: nel vestitino.
1: Lì. C'è una freddurina che ci manda Rosita, dice: carissimi FM, freddura, sapresti distinguere un'ape da una vespa?
2: Cosa ci vuole? L'ape ha 3 ruote, la vespa 2.
1: Perfetto.
2: Parlando ovviamente di automezzi, no, perché altrimenti gli animali no.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
10: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota una

0: appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: va avanti così e rimane quest'eco del, di questo bacchettio. Ha finito comunque adesso.
1: Ah, scusa, sorry, scusa.
0: Lo sento.
1: Pinguini tattici nucleari, prima ultimo, i tuoi particolari. Abbiamo un ospite, devo fare la sigla. Scusa.
0: Sì, la sigla, perché abbiamo un po' di.
1: Un attimo, scusate.
2: Speciale auguri.
1: Ok.
0: Hai detto speciale?
1: Sì.
0: Ciao Mauro e Francesca.
1: Ciao.
0: Oggi per noi è un giorno speciale.
1: Evviva.
0: Nostra mamma Sandra compie 90 anni. Auguri. Sarebbe felice di ricevere gli auguri da voi, che siete la sua radio del cuore.
1: Auguri.
0: Tanti auguri anche da noi figli, Rossella, Massimo e Nadia. Ecco.
1: Brava
0: fatto.
1: Sandra, tanti auguri da noi. Buon pomeriggio. Vi chiedo per cortesia di fare un mega augurio di buon compleanno a Doretta, un'amica sempre disponibile. Grazie Elena. Ciao Doretta. Auguri, auguri.
0: Giorno speciale per loro che festeggiano 41 anni di matrimonio.
1: Hai capito?
0: Abbiamo Adriana da Rosta con suo marito Marco.
1: Evviva, tanti auguri. Auguri, auguri. Dice anche una cosa che mi piace molto.
0: 41 anni di matrimonio.
1: Dicevo.
0: Vabbè, forza Toro, scrive.
1: Ecco appunto.
0: Sei contento?
1: È contentissimo. E allora auguri doppi a voi, speciali. Grazie, grazie. Dove lo porti stasera? Dove la porti
0: Ma non,
1: stasera?
0: Non portarlo però nella tana del grano.
1: La porti

0: nella tara del granchio,
1: no,
0: dico io,
1: pericoloso.
0: Per festeggiare nella tara del
1: Pizzica.
0: Granchio senza Brescia, però loro due.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: sta Serena che va a lavarsi i denti. Ho detto: se ti do la dentiera, sì, lavi anche i miei.
1: Per dai, ciao Sere, ciao Sere.
0: Sto scherzando. Ciao Antonio, vota Antonio, vota
1: ciao
0: Antonio.
1: Ma allora, lui via vai.
2: Non mi piace proprio.
0: Sì, neanche a me, neanche a me. Allora, entrando in una scuola di Arcene, in provincia di Bergamo, maestra e studenti hanno notato qualcosa di strano nell'edificio. A un certo punto hanno guardato in su e hanno detto: ma è il tetto?
1: No, è incredibile, è successo veramente.
0: L'hanno portato via.
1: Praticamente durante il weekend una banda a caccia di rame e bronzo, ecco, ha ben pensato di smantellare il tetto della scuola.
0: Non c'è più il tetto, non c'è più il tetto, la copertura è stata smantellata proprio durante il weekend. Nel giardino sono rimasti scale, profili, pali staccati dalla struttura. Sono stati proprio questi oggetti a far capire alle maestre che qualcosa, insomma, andava storto, non
1: ma
0: è,
1: ora,
0: cosa era successo.
1: Amici di Arcene.
0: Arcene.
1: Sì. Ma visto che la scuola era dentro nel centro storico, quindi ben circondata da case e edifici,
0: nessuno ha visto nulla.
1: Ma come avete fatto a non accorgervi che questi qui pezzo per pezzo
0: nessuno
1: hanno portato via il tetto?
0: Visto nulla, nessuno ha visto nulla. Strano, perché la gente di solito è lì alle finestre che,
1: certo,
0: guarda,
1: cioè,
0: fuori.
1: No,
0: cosa
1: non
0: succede.
1: Lo so, a casa mia esco io, tutti, ah, è uscita.
0: Vabbè, ma tu sei tu.
1: È arrivata, ah, è arrivata.
0: Ah, tu sei tu, il ladro non è che lo guardi tanto uno che passa così.
1: Ah, buono a sapersi, allora, se non guardi uno con le lastre in braccio.
0: Ora sono all'aria aperta a fare lezione tutti, perché non c'è più il tetto.
1: Meno male che c'è il bel tempo.

0: qualcosa, indagherà, non lo sappiamo.
1: Ma telecamere lì nel paese?
0: Non c'è, non c'era niente. Nessuno ha visto niente, nessuno sa niente. E il tetto non c'è più.
1: Fateci sapere se qualcuno in ascolto da lì, che ci faccia sapere se ci sono degli sviluppi.
0: Le pareti c'erano, quindi non possiamo dire questa stanza non ha più tanto per fare le citazioni. Le pareti c'erano ancora.

0: Va bene, possiamo andare avanti con la prossima. Chi è?
1: È Uelo con Alvaro Soler e Roy Paci.
0: Uelo, Uelo. Il sole. C'è, oggi c'è. È tutto un sole, c'è, ragazzi. Fantastico. Torno

0: Va bene, stavo dicendo una cosa, Stussi.
1: Cosa? Non
0: niente,
1: ho sentito.
0: Che questa canzone mi ricorda un'altra cosa.
1: Anche
0: comunque
1: a me, anche
0: bella.
1: A me, mi sa che è
0: bella
1: la stessa idea.
0: Già anche dal titolo è bella.
1: Sì, beh,
0: il
1: sole, certo,
0: il sole certo. Bacia i
1: tutti
0: perché
1: quanti.
0: I belli li bacia, no, il sole bacia i brutti.
1: No, non
0: vabbè,
1: lo so,
0: fa lo stesso.
1: Tanto...
0: Comunque era il sole, dai, andiamo, via.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la

0: presenza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando Maurizio Crozza torna,
2: è tutto pronto?
1: Si sente.
2: Vado subito al punto.
3: E chi? De che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
4: Veramente no. No.
5: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
2: Ma che... ci siamo capiti?
3: No. Grazie a tutti,
5: no,
3: davvero.
5: No.
3: Grazie,
5: no.
3: Graziella, e grazie.
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Mauro, va che siamo tornati in onda, siamo qua.
1: Ho fatto come qua la canzone, me ne sono andato proprio. Dice Nando, per Mauro il sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti.
0: Grazie.
1: Perché a me mi bacia solo il sole, hai capito?
0: Ma va. Allora, a proposito di quel paese in provincia di Bergamo in cui hanno rubato
1: le lastre del tetto della
0: scuola, a Grignasco, provincia di Novara, qualcuno ci segnala che hanno rubato le lastre di rame che ricoprivano le cappelle del cimitero.
1: Ma addirittura il cimitero,
0: quindi,
1: ma c'è tutto un commercio di queste lastre. Io ve lo dico, andate a rubare da un'altra parte, no? Almeno al cimitero no.
0: Ma neanche la scuola, non va bene comunque.
1: Io quando vado
0: generale
1: a rubare il rame non vado al cimitero, per rispetto, dai, su, almeno quello. Come cantava. Ah, tu rubi il ramen. Perché hai fame,
0: ecco.
1: Bravo. Come cantava Sergio Endrigo, appunto, era una casa tanto carina, senza soffitto, eccetera. Quella che hai messo prima, ma il nostro ascoltatore ha specificato giustamente.
0: Tornando invece alla canzone di prima, La Tana del Granchio di Brescia, qualcuno simpatico scrive: io ci sono stato nella Tana del Granchio, non è stato un granché.
1: No, non è un granché. Vabbè, ognuno ha i propri gusti. Mauro e Francesca, si saluta il gabbiano.
0: Granché, bello.
1: Mauro e Francesca, un salutino come di consueto con un abbraccio a Andreina. Grazie Andreina.
0: Ma attenzione, Giusy da Palermo ci segnala che anche per lei e suo marito Gaspar è un giorno speciale. 26 anni di matrimonio.
1: Fantastico.
0: E una famiglia meravigliosa.
1: Tanti auguri a voi.
0: Ciao Giusy e Gaspar.
1: Tanti auguri a voi.
0: Facciamo
1: finito.
0: Così.
1: C'è Achille Lauro, no?

0: passe.
1: Niente è successo, è successo. Quella storia del rame ci stava raccontando un nostro ascoltatore che rimane anonimo con un messaggio vocale, che è successo anche in autostrada.
2: Sì,
1: giusto?
2: Dice che rubano i cavi, quelli per l'illuminazione delle uscite autostradali.
1: E gli svincoli.
2: Sta diventando un problema serio,
1: un problema
2: ci segnalava. Sì.
1: Quindi bisogna metterli dentro e buttare la chiave.
2: Esatto, esatto.
1: Bravo,
2: io però adesso faccio una cosa.
1: Prego.
2: Utile, scavallo.
1: Spegni.
2: Perché sono le 3:01. No, 3:01.
1: 3:01.

0: Yeah, hai visto chi è entrato nella stanza?
1: Ma non possiamo, vabbè, lo possiamo dire, possiamo che dire. È arrivato Augusto Abbondanza
0: nella stanza di Abbondanza.
1: Ti rendi conto che solo noi sappiamo esattamente come è Augusto Abbondanza?
0: Sì. Allora, forse ne hanno parlato stamattina anche Salvia Montieri, mi pare, si potranno portare a casa chi vorrà un pezzo di San Siro, cioè quando arriverà il momento di demolire il Meazza, Inter e Milan stanno studiando la possibilità di vendere o cedere i seggiolini dello stadio agli abbonati dell'ultimo anno.
1: Io sono certa che questa iniziativa avrà molto successo, perché sicuramente, insomma, i tifosi, quelli che sono sempre stati lì, avranno piacere di fare questa cosa. Pensate che il progetto

0: prevede che possano essere recuperati 60.654 seggiolini, quindi un bel po'.
1: Ecco, non soltanto un'operazione di valore affettivo, appunto, ma anche un grande impatto dal punto di vista ambientale, circa 273 tonnellate di plastica verrebbero risparmiate dai rifiuti.
0: Tu lo faresti?
1: Io
0: se fossi una tifosa lo farei, mi murerei il seggiolino
1: io
0: in casa.
1: Io li metterei tutti insieme, costruirei uno stadio nuovo.
0: Ecco, con i seggiolini usati.
1: No, però sì, una bella iniziativa per i tifosi, questo sì, certo, te lo porti a casa e dici guarda, io mi sono sempre seduto lì.
0: Era il mio posto.
1: Su quella seggiola lì.
0: È lì.
1: Capito?
0: Ho visto tutte quelle partite là.
1: Ho appoggiato il popò lì e via. È bello, è una bella iniziativa, va bene. Si farà solamente quando lo stadio verrà tirato via, giustamente.
0: Certo,
1: giusto?
0: Certo.
1: Perfetto. Cosa abbiamo?
0: I Negramaro adesso.
1: Fino a quando?
0: Fino all'imbrunire, quindi
1: li
0: ancora
1: ascoltiamo
0: per qualche
1: fino
0: continuamente.
1: Fino a quando diventa buio?
0: In loop.
1: No, non è possibile.
0: Così.
1: Va bene, ce li ascoltiamo qui a Radio Italia, solo musica italiana, poi leggeremo anche i vostri messaggi che sono arrivati, ci sono anche delle freddurine, quindi avremo modo
0: per
1: di sorridere.
0: Per nostra gioia, grazie, le vostre grazie. Freddure.
1: E quindi adesso Giuliano San Giorgi and Company.

0: La costiera amalfitana non te la può portare a Milano.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzi, Lulu di Milano. Spero vada in porto la cosa dello stadio. Io avevo 6 anni la prima volta che mio papà mi ha portato a vedere il Milan. Mio papà mi diceva in milanese che su una suda con la bandiera del Milan in mano. Quindi me lo comprerò sicuramente, perché è praticamente la mia vita. Ora ho 63 anni e sono sempre presente tutte le domeniche e tutte le partite.
1: Bello.
2: Ciao ragazzi,
0: bello. Ci segnala anche Paola da Como, sì, che l'hanno fatto anche allo stadio Sinigallia
1: sì,
0: quando hanno fatto i lavori per la nuova curva, perché doveva adattarsi alle partite della Champions League.
1: Quindi vedi, un'iniziativa che ha riscosso successo,
0: piace,
1: e lo riscuoterà.
0: Questi invece sono i due destini dei Tiro Mancino, sì. E allora evviva.

0: due.
1: Salutiamo Carla che ci segnala che la canzone di prima di J Ax, secondo lei ricordo la canzone di Anna Oxa che è Tutto un attimo.
0: Ah, mi fai salutare Mario da Montalba. Mario, mandacene un'altra.
1: Mario.
0: Che quella lì non è.
1: Cosa
0: che...
1: ha mandato?
0: Ha mandato una freddurina.
1: No,
0: Mario, mandane un'altra.
1: Quella no, dai. Mandate pure, prego.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: È un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
17: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
18: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
17: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
18: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
19: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
20: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

chiesto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei

0: Tuca pura. Allora,
1: Tuca ne,
0: Giù le va, ma è un'altra roba. Stavo pensando ai poveri postini io.
1: Voglio salutare
0: i postini all'ascolto.
1: Salutiamoli, certo, ma di che postini stai parlando?
0: Pensa ai postini che devono consegnare la posta, magari hanno una via lunga e devono farsela tutta per consegnare posta, lettere, cose.
1: Le vie lunghe sono lunghe.
0: Esatto, pensa in Cina
1: lunghe.
0: C'è una strada che è lunga 150 chilometri, poveri
1: come
0: postini.
1: 150 chilometri.
0: Ti dico anche come si chiama quella strada lì, quella via si chiama Tianfu Avenue. Ed è considerata l'asse urbano centrale più lungo del mondo.
1: Che 150 chilometri più o meno è come andare da Milano a Torino.
0: Tu
1: no?
0: Pensa ai postini che devono consegnare la posta.
1: Chissà fino a che numero arriva.
0: Non si sa.
1: L'ultimo che abita nella via.
0: Prendi a Roma la via Cassia, è infinita. Cioè c'è 10, 15, 20 mila, quei numeri lì. E quindi pensa ai poveri postini che devono farsi tutto il giorno avanti e indietro a consegnare la posta in quella via lì.
1: Beh, almeno sarà dritta.
0: Sì, è tutta dritta. È un asse urbano drittissimo.
1: Sarà dritta in salita o dritta?
0: Dritta in piano. Dritta
1: ma allora piano. Allora non è così male.
0: E comunque è lunghissima, è lunga oltre 100 km, attraversa proprio e collega importanti città della Cina, come te le prova a dirteli.
1: Vai.
0: Le città della Cina si chiamano Chengdu. Deyang.
1: Sì.
0: E Meishan.
1: Belle, le conoscevo tutte, guarda.
0: Sì. Comunque salutiamo i postini che consegnano la posta lì, va bene?
1: Ciao postini.
0: Perfetto, molto bene. Chi è? Ha suonato
1: cinesi.
0: La porta. Ha suonato alla porta.
1: Sai come si dice postino in cinese?
0: Non lo so.
1: Mi interesserebbe
0: chiedilo
1: saperlo.
0: Chiedilo a Google, te lo dice.
1: Sì,
0: postino in cinese, vai.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Forse

0: Allora, volevi sapere come si dice postino in cinese?
1: Sì.
0: Eccolo.
1: Yoshei.
0: Non polente osei.
1: No.
0: Yoshei. Quindi quando ti suoneranno la prossima volta, chi è? Yoshei.
1: Ecco, allora Giuseppe.
0: È l'agenzia delle entrate. Come si dice agenzia delle entrate?
1: No, lo voglio sapere.
0: In cinese,
1: però c'è Giuseppe da Belluno che dice che saluta tutti i colleghi corrieri di Poste italiane.
0: Ma certo, sì.
1: Eccolo.
0: Buon lavoro e grazie.
1: Grazie a
0: suonate
1: voi.
0: Solo quando non avete buste verdi,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Quelle lì
0: non ci piacciono. Tanto, va bene.
1: Allora, tra poco facciamo l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Confermiamo.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta,
2: la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: C'è un posto dove tutto può accadere.
15: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
16: Cos'è questo posto?
17: È l'albero di molto lontano.
14: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
16: È fantastico.
14: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

0: Samurai J, ossessione, l'ultimo giro dei saluti a caso. Parlavamo prima di postini e l'amico di prima che ci ha scritto dice: sono sempre io, volevo dirvi che la prossima settimana mi devo operare alle caviglie, mi fate un in bocca al lupo. Ma certo,
1: ma
0: che
1: certo,
0: sì, dai, in bocca al lupo.
1: Ma eccoci,
0: lupo,
1: eccoci lupo, poi. Poi salutiamo anche Ernesto, il nostro amico Ernesto,
0: sì,
1: che ci segue tutti i giorni, grazie, ci fa tanto piacere.
0: No, volevo salutare l'altro postino, Gabriele Pio da Trento,
1: ah,
0: che saluta,
1: sì,
0: appunto anche lui tutti i postini, quindi
1: tutti
0: salutiamo
1: i postini.
0: Tutti i postini,
1: salutiamo merito dei postini,
0: tutti,
1: se
0: tutti
1: postini, riceviamo tutto,
0: certo. Ciao Maura e Francesca, ci mandano una freddurina, queste due ragazze che sono Ileana e no, un ragazzo e una ragazza, Ileana e Nicola da Porto Recanati. La vuoi leggerle tu la freddura?
1: Sì, sì, cosa dicono due carabinieri che entrano nella cucina di un ristorante?
0: Cosa dicono?
1: Siete tutti in arrosto.
0: Ora creeremo un nuovo spazio con tanto di sigla. Le
1: sì,
0: freddure.
1: Stiamo pensando seriamente. Sì.
0: Sapete cosa fanno due pomodori su un palo della luce? Vabbè, elettrica, salsa, elettrica, salsa.
1: Mario, ciao.
0: Mario da Montalbano.
1: Senti, però vedi, ha onore del vero, c'è Isabella da Genova, c'è lei, proprio lei, Isabella,
0: sì,
1: che ci dice: vorrei dirvi solo una cosa, mi fate ridere, mi fate tanta compagnia.
0: Secondo me non era per noi, ha sbagliato radio.
1: No, no, qualcuno facciamo ridere, dai, Isabella.
0: Poi un saluto Titti e Ste da Galliate, direzione Puglia, vi stiamo ascoltando, grazie che ci fate compagnia, grazie a voi. E poi...
1: Attenzione, barzelletta, lui e lei,
0: oh,
1: fai lui che io faccio
0: lui.
1: Lei.
0: Cosa dice lui?
1: Allora,
0: l'ho persa.
1: Lui.
0: Ok. Amore, tra i soldi e l'intelligenza, cosa sceglieresti?
1: I soldi, ovviamente.
0: Io ho l'intelligenza.
1: Beh, certo, ognuno sceglie quello che gli manca.
0: Questa era carina, questa mi è piaciuta.
1: Grazie,
0: è
1: Antonio.
0: Grazie, Antonio, da Margherita di Savoia.
1: Lo spazio lì delle freddure mi piace.
0: Sì,
1: l'idea.
0: Cioè, le freddure che fanno, come gli indovinelli,
1: esatto,
0: che facciamo il venerdì,
1: sì,
0: sarebbe una buona
1: ci
0: idea.
1: Ci starebbe bene. Sì,
0: va bene, c'è Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore.

0: livelli, cosa c'è in Emilia?
1: La piadina.
0: La piadina, il lambrusco.
2: Quante cose buone.
1: Romagna.
0: Parlavamo poi di altre cose fuori onda, che in onda non si può dire. Buongiorno, Giuditta e Marco.
2: Ciao,
0: buongiorno,
2: ragazzi.
0: Buongiorno. C'è tutto.
1: C'è tutto, non manca niente. Ecco, diciamo che non manca niente.
3: Che bell'accento poi.
0: Sì, è vero. C'è anche il mare, Emilia Romagna, quelle robe lì.
1: Esatto, perché poi bisogna fare la distinzione fra Emilia e Romagna.
2: Sì, sono due mondi.
1: Quella cosa secondo me è più in Romagna.
0: Emilia
1: ci sono delle bellissime città,
0: però
1: si mangia benissimo.
0: Sì. Cioè dici l'altra cosa più in Romagna.
1: Cosa in Romagna.
0: Sì, anche in Emilia. Cioè. Vabbè, niente, sono cose, scusate.
2: Vabbè. Allora.
0: Abbiamo aperto il microfono così, a caso oggi, eh?
2: Salutiamo quel malandrino che
0: ciao,
2: è di là,
0: malandrino,
2: che noi dobbiamo andare.
0: Ciao, a quel cielo pieno di stelle, vedi la maglietta.
2: Sì, oggi è romantico.
0: Va bene, vi lasciamo con Giuditta e Marco, torneremo domani.
2: Certo.
0: E basta, finito.
2: Basta, finito.
0: A domani. Mi raccomando, allora, in Emilia, se vai, porta le robe buone.
3: La settimana scorsa.
1: Sì, ero in Emilia,
0: porta un po' di roba buona quando torni.
2: Allora, basta. Ciao a tutti, a domani, sono le 4:02.

0: The Colors con Karma per aprire queste due ore insieme, amici. Buon pomeriggio, buon martedì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, mi è piaciuta molto questa esitazione.
0: Sì.
1: Io amo le esitazioni.
0: Il calendario lontano.
1: Salutiamo anche Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo.
0: Meno, oggi meno numerosi del solito.
1: Perché ha deciso di alzare il prezzo dei biglietti e diminuire i posti disponibili.
0: Ah, come...
1: No,
0: come,
1: no.
0: Scusami.
1: Vuoi una cosa elitaria?
0: Allora, verranno solo quelli che possono permettersi queste cose. Va bene, io voglio partire chiedendo scusa a tutti gli amici dell'Emilia e della Romagna, perché pochi minuti fa, insomma, abbiamo fatto un po' di confusione,
1: sì.
0: Però capiteci, noi stranieri...
1: Emilia...
0: No? Mille una cosa, Romagna è un'altra, ognuno con le sue particolarità.
1: La piadina però è romagnola.
0: Noi abbiamo buttato tutto nel calderone.
1: Hai ragione. Anche gli accenti sono molto diversi.
0: Andiamo di fretta, capito? Perché noi andiamo sempre di fretta, non ci fermiamo mai un attimo a pensare. Fermati un attimo e pensa.
1: Io non ho interagito in questa cosa.
0: Pensa un attimo, puoi pensare un attimo.
1: Ma io sono molto riflessiva.
0: Hai pensato?
1: Ho pensato.
0: Cosa hai pensato?
1: Non posso dirlo. Va bene così, magari nel corso di queste due ore mi sbottonerò. Che può dirlo?
0: A quella hai pensato?
1: No, su questa cosa che ho pensato, okay. Potrei sbottonarmi. Abbiamo due ore davanti, c'è tempo.
0: Va bene, allora abbiamo due ore per sbottonarci e per ascoltare un sacco di musica, amici.
1: E allora iniziamo, dai.
0: Vai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Gianna Nannini, Amandoti su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo darvi un'informazione importantissima, dovete correre.
1: Senti,
0: correre.
1: Come sei contenta di questa cosa, perché so che è un tema che ti piace tantissimo. Il nostro sito, amici, si è rinnovato su radioitalia.it, ci sono due grandi novità.
0: Allora, intanto la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video.
1: Sì, dove potrete trovare tutti i nostri format originali, come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia Dopo Tre.
0: Sono tantissimi,
1: veramente tanti.
0: Comunque, andate su radioitalia.it per scoprire tutte le novità. Quello è il sito di Chi Ama la Musica Italiana.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
10: ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Marrakesh e Gue Casini su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto è giusto Gangsta's Paradise?
1: Beh, sotto ovvio, Julio, ovvio. Anzi, ti dirò di più, perché da qualche giorno sono disponibili biglietti per Rude Boy Live 2027, che è il tour di Gue nei Palasport in programma a partire da maggio.
0: E tra l'altro pare che ci saranno delle nuove tracce da ascoltare durante questo nuovo live, perché Gue ha condiviso sui social alcune foto insieme a Sciablo,
1: sì,
0: in studio di registrazione. Insomma, non è che lasci molto spazio a dubbi questa foto.
1: Altro, tra Milano e la Grecia, perché pure Sciablo si è geolocalizzato in Grecia, quindi insomma si capirà.
0: Un'altra cosa che mi sento di dire che succederà in questo tour è che ci saranno un sacco di ospiti.
1: Beh, no, quasi per forza. Poi Wayne, insomma, non si è mai risparmiato alle collaborazioni, di conseguenza credo che molti ricambieranno il favore.
0: Credo anche io. Quindi, insomma, da maggio poi vi faremo sapere anche quando saranno disponibili i biglietti.
1: Sì, tanto c'è il nostro sito, c'è tutto lì, ma poi facciamo una rinfrescata, dai. Una rinfrescata.
0: Le pulizie d'autunno invece di quelle primavera. Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Se...

0: Giorgia, Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, c'è un nuovo trend di bellezza che circola sui social.
0: Ho visto. Trend di bellezza maschile, tra l'altro.
1: Maschile. Sì, molti giovani hanno iniziato a farsi accorciare le ciglia perché le considerano lunghe e femminili.
0: Allora,
1: io ti lascio qui questa affermazione, tu poi fai quello che
0: no,
1: dici.
0: Io vorrei innanzitutto dire una cosa, è una delle cose che noi donne vi invidiamo di più. Allora, al primo posto c'è il fatto che voi levate i capelli con lo svelto e poi noi centinaia di migliaia di euro di shampoo.
1: Sì,
0: e
1: ma poi ne paghiamo le conseguenze.
0: No, ottenete un risultato, cioè gli uomini con i capelli lunghi in media hanno i capelli molto più belli di qualsiasi donna con i capelli lunghi.
1: L'alternativa è non averne.
0: Questo è un buon punto,
1: questa cosa, sì.
0: Però in media voi li curate molto meno e sono molto più belli. E la seconda cosa che vi invidiamo sempre tantissimo è che voi avete queste ciglia lunghissime, cioè la maggior parte degli uomini ha delle ciglia lunghissime, foltissime, ed è una cosa che noi donne vorremmo tantissimo. Per quale motivo bisognerebbe accorciarle?
1: Brava, è proprio il motivo che mi stuzzica, anche perché le ciglia sono un meccanismo di protezione degli
0: sarebbero
1: occhi,
0: utili,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè, sono utili anche, cioè, se piove e non ce le hai
0: se
1: ti piove ti piove negli occhi.
0: Tra tutte le cose a cui servono le ciglia, tu pensi al fatto che ti riparano dalla pioggia?
1: Come no?
0: Va bene.
1: Come no?
0: Va bene, sono priorità.
1: Certo.
0: Anche tipo per il polline servono.
1: Vabbè, il polline,
0: la
1: se vuole entrare, entra comunque.
0: No, la polvere.
1: Ma entra lo stesso.
0: Servono
1: moscerini per entrano lo stesso.
0: Ma i moscerini devo dire sì, soprattutto quando sei in scooter, in bicicletta.
1: Però quando piove,
0: per la pioggia. No, sono utili per un sacco di cose, non accorciatele. Comunque ci sono dei barbieri che ho visto che fanno questa operazione.
1: Sì, fanno questa cosa. Tra l'altro il trend arriva sia dall'Oriente che dall'Oriente Europeo, quindi dalla Turchia, no? Amici, noi non siamo così.
0: Teniamoci le ciglia che abbiamo.
1: Non siamo così, no? Cioè, a loro piace questa cosa.
0: Ma sembra che stia avendo molti proseliti anche in Occidente, questa cosa. Quindi tenetevi le ciglia, vi prego.
1: Quale Occidente? Cioè, perché tu mi dici Inghilterra, Francia.
0: Ecco, e ritorniamo sempre lì. Non c'è niente da fare. Si torna sempre lì.
2: Le parole tue, no? Tu non vestisci mai.

0: Malibu di San Giovanni a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, volete vivere un'esperienza stellare al cinema?
1: Allora, dal 16 ottobre dovete assolutamente andare al nuovo Notorious Cinemas di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, un'incredibile multisala di ultima generazione.
0: Sì, sono 9 sale completamente rinnovate per darvi il massimo del comfort. Tra l'altro, noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo la radio ufficiale del circuito Notorious Cinemas.
1: Eh sì, e oggi regaliamo a uno di voi 4 ingressi per la nuova multisala di Fiume Veneto, dove vi aspettano i migliori film.
0: Come fare? Inviate un SMS o un WhatsApp al 331 995 0095 e scrivete Fiume Veneto, il vostro nome e la vostra città.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
11: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Viaggio Antonacci con Saif Spirituale su Radio Italia, solo musica italiana. Chi va al cinema?
1: Brava, esatto. Va Francesca da Pordenone.
0: Erano quattro però i biglietti.
1: Non so che non sceglierà lei chi portare. Sappiamo.
0: Ancora non l'ha detto.
1: È giusto anche che tenga questo mistero per fare la sorpresa ai suoi amici, ai suoi familiari, anche perché lei ci ha svelato soltanto che fa l'educatrice di lavoro.
0: Ok.
1: E che voleva salutare tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento Radio Italia, solo musica italiana.
0: Io al posto suo avrei detto a tutti gli amici, i parenti, ascoltate la radio, poi adesso che tutti sanno che lei ha quattro biglietti, vedete voi se volete fare un regalino,
1: capito.
0: Un favore.
1: Francesca? Pordenone, ci saranno un sacco di Francesca.
0: Ma lei ha chiamato, fidati.
1: Vabbè.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una cosa nuova nel calcio, soprattutto da quest'estate dei mondiali.
1: Sì, che poi il calcio ha mutuato ad altri sport. Si chiama hydration break, cioè quando ci si ferma per idratarsi.
0: Sì, tra l'altro a me faceva molto ridere che c'erano proprio i commentatori che dicevano pausa per idratarsi.
1: Sì, sì, sì, facciamo molto caldo.
0: E poi io penso subito alle creme invece,
1: no,
0: per bere.
1: No, certo. Vabbè, base quello. Poi,
0: se uno vuole mettersi la crema, può comunque in quel tempo.
1: Molti calciatori lo fanno, onestamente.
0: Ecco, allora, questa interruzione che ha fatto molto parlare proprio quest'estate, ma che secondo me è anche necessaria, visti i tempi che corrono, fa sempre più caldo, quindi è assolutamente necessaria. In Germania è stata portata al livello successivo.
1: Sì, è stato l'hydration break dei sogni, fondamentalmente, perché sono andati, sai, con l'acqua. Poi non la bevono nemmeno l'acqua, perché magari la usano solo per idratarsi momentaneamente. No, quindi è arrivata questa persona che portava questo vassoio con la birra ghiacciata e uno shot per ognuno. Molto probabilmente di tequila. Hai qualcosa da aggiungere?
0: Aggiungerei che diventa una doppia prova quella, perché hai la prova sportiva e poi devi continuare a reggerti in piedi. Ce ne sono due oltretutto in una partita di hydration break.
1: Fa ridere vedere i calciatori professionisti ubriachi che provano a giocare.
0: Potrebbe essere una nuova disciplina quella. È una nuova disciplina, una disciplina nella disciplina.
1: Un'altra volta che abbiamo detto ad alta voce e non abbiamo più l'idea originale, perché lo farà qualcun altro prima.
0: Ah, dici, ce la siamo bruciata così, è andata così.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Garlasco, chiusa la nuova indagine per la procura di Pavia. La scarpa del killer compatibile col piede di Sempio. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione. Il giallo di Pietra Catella, perquisito lo studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina. Nel fascicolo per duplice omicidio non ci sono indagati. Omicidio Regeni, polemiche dopo le parole di Tajani sul Cairo. Il ministro chiarisce, sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Schrein, restano parole gravi. Dopo Eni e IP, anche Q8 accoglie l'invito del governo e mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni. Veloni ringrazia, segnale importante per le famiglie italiane. Guerra in Ucraina, attacco russo su Kiev con missili e droni, danni in diversi quartieri. Zelensky denuncia, la Russia vuole reclutare altri 10.000 soldati nordcoreani. Ministro Valditara, alle scuole i compiti siano assegnati entro la fine delle lezioni, no a consegne sul registro elettronico nel tardo pomeriggio e stop a verifiche nello stesso giorno. Nation League, l'Italia di Mancini batte la Turchia 4-1, convincono gli esordienti e i giovani, venerdì la sfida contro la Francia che ieri ha vinto contro il Belgio. È morto a 88 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato gli anni della dolce vita e intere generazioni di politici e protagonisti della vita pubblica italiana.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con tutte le informazioni sulla viabilità.
3: Sulla strada statale 3 via Flaminia, traffico rallentato, causa traffico intenso tra incrocio via Cassia e incrocio grande raccordo anulare in direzione Gra fuori Roma.
2: Sulla strada statale 85 Venafrana, corsia chiusa, causa incidente a incrocio macchia di Isernia.
3: Sulla strada statale 16 Adriatica, traffico rallentato, causa incidente a incrocio Giovinazzo, strada statale 16 Adriatica in direzione incrocio Padova.
2: Per concludere, sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato causa veicolo in avaria dopo incrocio Verano Brianza via Comasina e prima di incrocio Verano Brianza in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per ora è tutto.
3: Ricordati di mantenere sempre la distanza di sicurezza.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Pino Daniele, Neve al sole su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo accennato prima agli ultimi mondiali di calcio e avevamo parlato di un calciatore
1: uno in particolare che insomma è stato quello che in termini di immagine ha guadagnato di più da questi mondiali di calcio, ed è Vosigna.
0: Sì, l'altro è Haaland,
1: no? Haaland era già una superstar, no?
0: Sì. Però questo portiere appunto di Capoverde aveva vissuto questo bagno di popolarità inatteso. Poi c'era stato tutto un siparietto in cui avevano detto del suo Instagram, lui aveva guadagnato un sacco di follower.
1: Milioni.
0: Soprattutto per come gioca a calcio, chiaramente.
2: No, ma era pure bravo, cioè ha salvato Capoverde in qualche situazione.
0: Sì, però
2: poi
0: c'era
2: dopo
0: il discorso che erano soprattutto follower donne,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, comunque.
0: Un bel ragazzo.
1: Ora, dopo mesi in cui tutti abbiamo invidiato l'Instagram di Vosigna, lui ha dichiarato questa cosa qua, cioè ovunque io vada vengo riconosciuto, fermato per una foto, per un autografo, mia madre riceve visite in continuazione, si ferma a parlare con tutti.
0: Vabbè, però quello mica è colpa della notorietà, è anche tua madre che si ferma, magari gli fa piacere.
1: Ho capito, fatto sta che lui finisce questa intervista dicendo: potessi, tornerei alla vita di prima.
0: Con lo stesso numero di follower?
1: Più che numero di follower, tu sai che ormai i calciatori vengono acquistati dalle squadre anche in base ai follower che hanno per attaccarci sopra dei brand. Lui
0: attaccarci sopra dei brand è un'immagine pesante da riconsegnare.
1: È così, tant'è che lui all'età di 40 anni è andato a giocare in una squadra di Serie A brasiliana. Vabbè, insomma, ha avuto anche un contratto per questo.
0: Però adesso vorrebbe tornare indietro.
1: No, secondo me stava scherzando.
0: Dai, come stava scherzando?
1: Chi è che vorrebbe tornare
0: indietro? Ma dai,
1: indietro?
0: Ma se l'ha detto, vuol dire che è vero. Ma perché non gli credi?
1: Ma io non gli credo.
0: Ma
1: certo.
0: Dai! Vabbè, perché tu dici a questo punto lui è arrivato in una posizione in cui.
1: Vuoi
0: ha...
1: tornare indietro?
0: Togliti
1: Instagram. È facile.
0: Pesante questo.
1: Facile,
0: questa.
1: Amici, Instagram è una scelta, non è un'imposizione. O sbaglio?
0: Ti sento troppo saggio. Troppo saggio e troppo posato. Tutto ciò mi preoccupa, quindi io direi che possiamo.
1: Sono cresciuto in questo weekend.
0: Sì, in questo weekend. Va bene, c'è ultimo, tutto.

0: dei giornalisti Riccione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
0: Eh sì, perché da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus riparte

0: 7 Fratelli di Crozza,
1: il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile ai personaggi più iconici dell'attualità.
0: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci.
1: Certo, Fratelli di Crozza dal 2 ottobre, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
11: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
12: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
13: Non direi le solite cose.
14: L'avventura sta per cominciare.
15: Tenetevi forte.
14: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
16: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
18: Fare l'amore così facile, credo, amare una persona fragile meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore nel nostro pomeriggio insieme. Noi parliamo di caffè.
2: Sì, perché io volevo fare un piccolo excursus su quel...
1: Quante S c'erano?
2: Tantissime. Su quelle che sono le mode che sono state scatenate dai social per quanto riguarda il cibo.
1: Prego.
2: Allora, Dubai Chocolate. No, alcune. Dubai Chocolate. Sì.

0: Ce lo ricordiamo tutti, il cioccolato
1: pistacchioso
0: con
1: sì,
0: dentro
1: sì,
0: la
1: sì,
0: crema di pistacchio, cioè tè matcha.
1: Il tè matcha, certo, attuale.
0: Avocado toast.
1: Avocado toast.
0: Queste sono tutte mode social. Sì, adesso sì, c'è l'espresso bomb.
1: Perfetto, ce lo spieghi, grazie.
0: È frizzante.
1: Sì.
0: Caffè e acqua gassata.
1: Ok.
0: O acqua tonica. No, dai, caffè, acqua tonica.
1: Scusa, niente, niente di nuovo.
0: E sale.
2: E sale. Credici di un caffè, Johnny.
0: No, un caffè così, secondo me, no.
1: Beh, il sale è quando sbagli a casa che non metti sopra sì, il Tupperware, cioè, l'etichetta, no?
0: Allora, detta così, sembra una di quelle bevande per il dopo sbronza, cioè che okay, ti dicono proprio che ti servono okay, per recuperare. Sta andando fortissimo sui social, è già stato ribattezzato una manna dal cielo per i risvegli difficili, quindi quando ti senti particolarmente giù di tono. Okay. Ma io volevo dire una cosa. Allora, sì, il cioccolato di Dubai va bene, tè matcha. Lasciamo stare il caffè e la pizza, non toccateli.
1: Non tocchiamoli.
0: Per favore.
1: No, ci sto.
0: A parte che se vogliamo una bevanda gassata col caffè, c'è.
1: È lì che mi arrivi. È lì che mi vuoi arrivare. Niente di nuovo, ragazzi.
0: Puoi dirlo, per favore.
1: In Calabria questa cosa la facciamo da anni. Adesso non voglio dire il nome del brand, però. Anche perché.
0: Che è uno.
1: No, sono un paio.
0: Ah, sì, io ne conosco uno solo.
1: Tu ne conosci uno. Sì, però questa cosa in Calabria la beviamo da tantissimo tempo.
0: D'estate, che è caffè e acqua gassata. E basta,
1: sì,
0: ma che
1: sì,
0: bisogno
1: sì,
0: abbiamo di aggiungerci acqua tonica e il sale?
1: Vabbè, ma scusami, se questa cosa fa bene a delle aziende che già lo facevano con una copertura limitata,
0: va bene, adesso
1: ben
0: io
1: venga,
0: ti dirò
1: il
0: da dove
1: Calabro, cioè
0: da
1: il
0: dove
1: caffè
0: arriva.
1: Leccese, c'è il caffè così.
0: Ti dirò da dove arriva questa nuova usanza, dall'Inghilterra.
1: No, vabbè.
0: Dai, adesso vai avanti.
1: Ma gli inglesi non lo sanno cos'è il caffè, non hanno mai assaggiato il caffè gli inglesi, capito?
0: Lo sapevo, non
1: che
0: l'avrei
1: che l'espresso
0: acceso.
1: Si beve in un l'espresso è uno shot di caffè, questa cosa loro ancora non l'hanno capito.
0: Cioè, spera e basta, lontano.
3: Tu non sai quanto

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se ne parla tanto di carburanti, di prezzo del carburante, di crisi energetica. Si parla tanto di queste cose. Potevamo esimerci dal trattare l'argomento?
0: Ma abbiamo deciso di non farlo. Avremmo potuto esimerci, ma non l'abbiamo fatto.
1: Esatto, tra poco.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: www.fileni.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
11: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'è questa cosa molto divertente, perché c'è questo gioco tra noi e la redazione, perché a un certo punto la redazione decide di dare una sintesi, un titolo, no?
1: Sì.
0: Alla cosa di cui dobbiamo parlare. E l'altra volta ci siamo cascati, ci ricascheremo ancora. Come si chiama questa cosa, Giulia?
1: Di cui stiamo per parlare?
0: Di cui stiamo per parlare.
1: Ansia della pompa, di benzina.
0: Non c'è scritto di benzina.
1: Lo sto aggiungendo io perché è di quello che si parla.
2: Vecchio volpone.
1: Devi dirlo a loro, ai ragazzi della redazione.
0: È comunque
1: lui,
0: un po' di ansia, insomma, anche perché i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle.
1: Sì, ma c'è un sondaggio che è stato fatto su moltissimi automobilisti. Più della metà dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha provato questa refuel anxiety.
0: Oh yeah.
1: Cioè l'ansia della pompa di benzina.
0: Del momento in cui bisogna andare a fare
1: del rifornimento, sì, letteralmente sarebbe il rifornimento.
0: Che tra l'altro non è isolata, perché oltre al carburante, tra le principali paure legate naturalmente a questo ambito, ci sarebbe anche il timore di parcheggiare male vicino a una piazzola.
1: Quella ce l'ho sempre anch'io, perché ti sgridano.
0: Ti sgridano, fanno le multe.
1: No, ma anche quando arrivi. Ti sgridano sempre se ti
0: quelli
1: sei messo nella...
0: Capito. Per esempio, una che ho io è quella di scegliere il carburante sbagliato.
1: Che paura.
0: Questa è così. O di utilizzare male la pompa della benzina, e questo purtroppo è causato dal fatto che un annetto fa è stato diffuso un video in cui veniva utilizzata male.
1: No, Marco. No.
0: E quindi adesso abbiamo quel timore.
1: Comunque io ho risolto tutte queste ansie, tutte quelle possibili.
0: Sì,
1: devo dire che ho risolto recentemente quella del non sapere da che lato è il tappo del carburante.
0: Allora, quella la impari una volta e poi funziona.
1: Sì, perché ho scoperto che c'è una freccia
0: nel
1: cruscotto che ti segnala da che lato è. Però ho risolto tutto con la bicicletta.
0: Molto bene, scelta ecologica.
1: Scelta ecologica. Che fa bene anche alla salute.
0: Alla salute, ecologica, se le distanze lo permettono. Vabbè, ma tu ce l'hai come benzina la bicicletta?
1: No, è elettrica.
0: Allora
1: puro amore.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono Daniela e Emiliano, ciao.
2: Ciao.
3: Ben ritrovati ragazzi, ciao.
2: Ben ritrovati, ben ritrovati.
1: Si parlava poco fa delle cose che alla guida ti mettono ansia.
3: Sì.
1: Io per esempio la cosa di sbagliare carburante ce l'ho.
3: Davvero?
2: Anche io. Sì. Anch'io controllo.
3: È praticamente impossibile perché il bocchettone di uno non entra dentro il serbatoio dell'altro.
2: Ma davvero, Nino?
3: La pompa del diesel è un po' più grande di quella
2: della... Ma non
3: della...
2: è vera sta cosa.
3: Te lo giuro, è un po' più grande di quella della Super, quindi se tu metti, provi a mettere il diesel nella Super, non entra.
4: Sì. Io domani vengo in macchina e provo a mettere la benzina sbagliata. Sì. Lo faccio.
2: Che non è così perché io una volta l'ho quasi fatto.
3: Il contrario forse sì.
4: Ah, tu stavi facendo il contrario.
2: Sì.
3: Allora, o la Super non entra nel diesel o il diesel non entra nella Super, cioè una delle due cose, quindi evidentemente l'altra, sì.
4: Sì, ma se qualcuno ne sa di più,
2: è il 50% di possibilità.
1: Sì, ragazzi, sì. Il futuro è elettrico.
3: Comunque, anche io ci sono delle cose che mi disturbano alla guida, tipo... tendenzialmente gli altri.
1: Questa la sapevamo.
2: Nella guida, non nella vita.
4: Bravo, sono molto d'accordo. Bene, io direi che possiamo ringraziare Edo Stanzini, che è stato in regia, e dare l'appuntamento domani.
1: Buona serata a tutti, sono le 18:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Allarme del commissario all'energia europeo Jorgensen, sarà un inverno impegnativo e avverte nessun problema di approvvigionamento, ma i prezzi dell'energia saranno molto alti. Anche Q8 accoglie l'invito del governo e mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni. Meloni ringrazia, segnale importante per le famiglie italiane. Carrasco, chiusa la nuova indagine per la procura di Pavia, la scarpa del killer compatibile col piede di Sempio. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione. Il giallo di Pietra Catella, perquisito lo studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina. Nel fascicolo per duplice omicidio non ci sono indagati. Omicidio Regeni, i regali degli 007 pronti a ricorrere in appello dopo le polemiche per le dichiarazioni sul Cairo. Tajani chiarisce, sentenza limitata, Schrein, restano parole gravi. Guerra in Ucraina, attacco russo su Kiev con missili e droni, Zelensky denuncia, la Russia vuole reclutare altri 10.000 soldati nordcoreani. Il ministro Valditara alle scuole, i compiti siano assegnati entro la fine delle lezioni, no a consegne sul registro elettroniche, stop a verifiche nello stesso giorno. È morto a 88 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato gli anni della dolce vita e intere generazioni di politici e protagonisti della vita pubblica italiana.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, c'è J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, e l'altra la canzone.
2: Ma no, anche questa fa. È un po' country, quindi
1: sì,
2: ci sta lo.
1: Sì. Comunque, qual è il nostro Starter Pack, Nino, secondo te?
2: Il nostro Starter
1: Cosa
2: Pack
1: possiamo
2: è?
1: Offrire oggi?
2: Un po' di allegria, parecchia compagnia, tante notizie che riguardano il mondo della musica, un sacco di musica italiana, ovviamente, perché siete su Radio Italia, solo musica italiana, e cos'altro? Qualche sorriso?
1: Qualche informazione. Si sente il sorriso in radio?
2: Sì, certo che si sente.
1: Si sente che sto sorridendo?
2: Si sente.
1: Sì. Va bene.
2: E anche qualche informazione utile. Per citare proprio J-Ax, sì, appena ascoltato, dice l'uomo che ti fa la benza, lavorando da oltre 30 anni in un distributore di benzina, oltre al diesel che non entra nel serbatoio della benzina, della super, è anche il contrario, perché la benzina non può entrare nel gasolio. C'è una porticina che si apre solo se la pompa è giusta. Lo scrive Dori da Pordenone.
1: Da Prata di Pordenone, per l'esattezza. Quindi io che temevo tutte le volte che vado, ne parlavamo per chi si è connesso soltanto ora con Giuditta e Marco poco fa, tutte le volte abbiamo l'ansia, l'angoscia che quando vai al distributore di benzina sbagli e inverti il diesel con la benza, e invece evidentemente non si può fare. Adesso sono molto più serena.
2: Hai visto?
1: Solo la patente da 22 anni, non l'ho mai capito.
2: Hai visto? Con la dovuta calma però abbiamo smontato un falso mito, sperando di aiutare tanti che hanno un po' questo timore.
1: Ecco, quindi tranquilli da questo punto di vista. Salutiamo però adesso subito il pollo che gioca con le galline.
2: Ciao Plaster, sempre. Tutto a posto da quelle parti?
1: Sì, sì. Annuisce Sornione.
2: È lui che si prende cura della regia nelle prime due ore delle tre con noi, Daniela Cappelletti.
1: Emiliano Nino Picardi col nostro numero, il 331-995-0095, il numero con cui comunichiamo, chiacchieriamo, ci mandate dei brevi audio, ci scrivete su WhatsApp, insomma tante cose.
2: Sì, ci raggiungete, se volete fate l'esatto contrario di quello che canta in questa Ligabue, cioè ho perso le parole.

0: L'invito a fare un buon viaggio, magari se vi state spostando in questa serata in compagnia di Radio Italia Solo Musica Italiana, arriva da Jovanotti ed Alfa, la loro Buon Vento ad accompagnarci fino alle 18:18. Andiamo al cinema?
1: Andiamo al cinema con questo buon vento che ci spinge. Vi parliamo di questa famiglia sempre connessa. Tre ragazzi e un trasferimento decisamente fuori dal comune. Niente wifi, niente elettricità e una vecchia casa in campagna.
0: Ma per la piccola Fran, la sorpresa è appena iniziata. Nel bosco scopre una maestosa quercia, l'albero di molto lontano, abitato da creature magiche e bizzarre.
1: E in cima all'albero c'è un portale che ogni giorno conduce verso mondi fantastici, pieni di avventure e di pericoli.
0: È l'albero di molto lontano, una storia magica dove una famiglia riscoprirà che il legame che li unisce è la vera magia.
1: L'albero di molto lontano dall'8 ottobre solo al cinema. Radio Italia, solo musica italiana,
2: sempre al tuo fianco. Questa settimana da Aldi tante offerte, come rolled suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona

0: spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

0: Uomini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra con Goya su Radio Italia, solo musica italiana, e nella serata insieme 18:30. Sapete che si è chiusa la come si chiama?
1: Settimana della moda di Milano.
0: La Fashion Week di Milano e si è aperta la Paris Fashion Week.
1: Giusto, sì. Sì, dopo Milano ci si sposta solitamente, ormai è rito, a Parigi. Lì c'era anche Elodie, protagonista per il quarto anno consecutivo in passerella. Lei ovviamente la conosciamo nelle vesti di cantante, ma anche attrice e modella, ha sfilato in piazza Joffre con la Tour Eiffel sullo sfondo, tutto meraviglioso direi.
0: Sì, esatto, su quella stessa passerella grandi cantanti internazionali, personaggi della moda, della musica, la vera star della sfilata in realtà è stata Céline Dion, che ha chiuso a sorpresa l'evento, quindi nessuno se lo aspettava.
1: Si è presentata.
0: E beh, insomma, quando arriva Céline Dion che fai?
1: Questi eventi hanno sempre dei grandi personaggi, sicuramente Elodie si è presa i suoi meritatissimi applausi, però poi arriva Céline Dion, tanto di cappello, no?

0: Fuga d'amore con Salda Vinci qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove si è aperto un piccolo dibattito qualche minuto fa grazie al messaggio di Dori, se non sbaglio, da Pordenone o zona Pordenone,
1: sì.
0: Professione benzinaio, cercavamo di capire che la benzina non può entrare nelle auto diesel, il diesel non può entrare nelle auto a benzina.
1: Cioè ci ha proprio confermato, essendo lei nel settore da tanti anni, che è così. In realtà
0: lei
1: arrivano...
0: lui, perché magari è doriano.
1: Vabbè, comunque in realtà arrivano tantissimi messaggi da parte vostra, sì. In cui dico, ma a me è successo, a mio marito è successo, a mio zio è successo, a mio figlio è successo.
0: Siamo andati a cercare di capire.

0: capire qualcosa in più. Effettivamente la pistola della benzina, della verde, entra nei serbatoi diesel. Il contrario no, perché il diesel è un po' più grande, magari poi in alcuni modelli più vecchi di auto, certo, magari può succedere. E purtroppo poi è successo.
1: Sì, a tantissimi. Il messaggio che vince tutto però è questo: ciao a tutti, mio marito è riuscito a sfondare l'entrata della benzina e ha messo il diesel contro ogni aspettativa. Non è da tutti, dice lei, eh. Lei è Deborah di Orotelli, nel cuore della Barbagia, sì, Sardegna meravigliosa.
0: Tanti altri tra di voi raccontano di aver purtroppo messo la super nelle auto diesel, purtroppo capita. Ho scoperto che per arginare il danno bisogna tassativamente non mettere in moto, cioè se avete sbagliato a mettere la benzina,
1: come la togli?
0: Chiami il carro attrezzi,
1: un aspiratore, qualcosa.
0: Però se metti in moto il motore,
1: beh, certo, lo rovini.
0: Il danno è maggiore,
1: non è il carburante sbagliato, ovviamente. Va bene, occhio a sta benzina, a sto diesel, eh.

0: Tony Gramaro con un passo indietro, questo è il martedì sera di Radio Italia, solo musica italiana con noi due, Emiliano Nino Piccardi, Daniela Cappelletti, prima ora cominciata da un po', ma insomma si sta insieme a me fino alle 9 di sera.
1: Passo dopo passo vi accompagniamo fino alle 21.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e

0: Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta,
7: quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: E chi? De che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Provo il microfono. Sa de tappo. Beviamo.
8: Ma che... Ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti.
11: No,
9: davvero.
11: No.
9: Grazie.
11: No.
9: Graziella e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata. Sul 9.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fill?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: C'è un posto dove tutto può accadere.
18: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
19: Cos'è questo posto?
20: È l'albero di molto lontano.
17: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
20: È fantastico.
17: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: Tu cosa fai questa sera? A Radio Italia solo musica italiana, anche Noemi. Qualche giorno fa, in realtà, non questa sera, mi sono messo a leggere un po' di cose del Feng Shui, che è la disciplina che studia come armonizzare l'energia vitale nei nostri spazi di lavoro.
1: Ti vedo, la sera che arrivi a casa dopo la diretta prendi il grande libro del Feng Shui.
0: Per caso mi è capitato di scoprire questa cosa e di leggere questa cosa particolare di cui vogliamo parlarvi, perché magari vi ci ritrovate anche voi. Io mi ci sono ritrovato un sacco, ma
1: ti prego,
0: un sacco.
1: Vai ad elencarci questa notizia che tu hai voluto fortemente per tutti noi quest'oggi. Parliamo di disordine, giusto?
0: Sapete che il disordine delle nostre case, cioè quello che noi lasciamo in disordine nelle nostre case, racconta qualcosa di come siamo noi dentro. Per esempio, se avete gli armadi come Daniela Cappelletti pieni di vestiti che non usate mai più, indicano,
1: non è vero,
0: indicherebbero un attaccamento al passato che non permette di voltare pagina e di iniziare una nuova vita. Cioè, anche io ho delle magliette che so che non metterò mai.
1: Guarda,
0: ma sono sempre là, non le butto via.
1: Sciocca io che faccio anni di terapia dallo psicologo, invece
0: basta
1: venire da te a sentirsi
0: l'Instagram del Feng Shui.
1: Va bene, poi un comodino pieno di oggetti invece sembra sintomo di una mente che non trova pace e impedirebbe di dormire bene.
0: Vero, vero, bisogna avere, dice il Feng Shui, meno cose possibili, soprattutto in camera da letto, dobbiamo essere circondati da meno cose possibili. Avere un comodino pieno di cose che sappiamo non utilizzeremo mai ci blocca la nostra energia.
1: Anche altri accumuli, come per esempio cassetti pieni di cianfrusaglie, indica una tendenza a rimandare le decisioni importanti.
0: Sì.
1: E invece riempire il portafoglio di vecchi scontrini e carte varie rivela una mancanza di precisione nella gestione del denaro. Signori, sono lieta di annunciarvi che le ho tutte,
0: lo sapevo. Ma tutti le abbiamo tutte, perché in qualche modo è vero, siamo ancorati a delle, cioè ci teniamo uno scontrino di 3 anni fa perché? Boh, perché ce l'abbiamo in tasca, lo teniamo lì perché non vogliamo buttarlo.
1: No, io semplicemente dimentico, non è una,
0: soprattutto voi donne, nelle vostre borse, quando uno va a ravanare trova dentro delle cose che sono totalmente inutili.
1: Grazie, non ce l'avete voi la borsa.
0: Infatti non abbiamo quelle cose, le mettiamo in tasca quelle cose.
1: Vabbè, però li lavate, trovate pezzi di scontrini ovunque.
0: Nella lavatrice.
1: Certo.
0: Mi ha stupito molto questa cosa perché è reale, siamo tutti fatti così più o meno. Se non lascio futuro.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raff, appena ascoltata nella serata di Radio Italia, solo musica italiana in nostra compagnia. Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti.
1: Qui stiamo fino alle 21 per accompagnarvi in questo martedì. Sono bellissime queste giornate tiepide di prolungamento di estate, anche se fuori stagione.
0: Sembra un mese indietro, sembra i primi di settembre, non i primi di ottobre. Però è bello, ce la godiamo finché dura, no?
1: Sarà così anche domani, lo scopriamo adesso. Intanto 19 e un minuto. Sono

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attivi.

centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Merck in Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors per Partenope su Radio Italia Solo Musica Italiana. Abbiamo messo un po' di allegria in questo martedì sera insieme, in cui vogliamo tornare a parlare di relazioni. Mi fa un po' sorridere e parecchio riflettere questo sondaggio, che racconta cosa voi donne cercate nel vostro partner ideale, assumendo che sia un uomo il vostro partner.
1: Però diciamo che la metà dei giovani uomini, partiamo da questo dato, crede che la priorità assoluta per le donne sia l'aspetto fisico, e addirittura quasi il 40% è convinto che la cosa più importante per sedurre una donna sia il denaro. Quindi, è un concetto di una tristezza inenarrabile.
0: Noi maschi pensiamo che per far colpo su di voi ci voglia il fisicazzo e il portafoglio pazzesco, no?
1: Sì,
0: più o meno.
1: Posso dire, ragazzi, se avete questo pensiero, toppato, cioè proprio preso palo.
0: Perché questo sondaggio racconta che, al contrario, le donne vedono, guardano, cercano tutt'altro negli uomini.
1: Sì, 60% di noi ha indicato l'umorismo come elemento che cerca di più negli uomini. Al secondo posto si è posizionata la gentilezza, quindi votata dal 53% delle donne. E in effetti, come sottolineano diversi esperti, la gentilezza influisce sia sul trasporto iniziale sia poi sulla stabilità di lungo periodo, portando le donne a considerare gli uomini gentili come più intelligenti.
0: Sarà reale questo sondaggio, mi chiedo?
1: Ma guarda, io ti posso dire che per me sì.
0: Per te sì?
1: Per me sì.
0: Cioè, tu cerchi la gentilezza e l'umorismo.
1: La gentilezza, l'intelligenza emotiva, intelligenza e intelligenza emotiva.
0: Sì, sì.
1: L'umorismo, eccetera.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. No, sto pensando.
1: Perché ridi?
0: Sto pensando che vedo tante modelle uscire con dei clown, infatti, cioè cercano sempre l'umorismo.
1: Allora, Emiliano Picardi, non è che tutti sono uguali a questo mondo. Ecco. E le modelle penso che siano una minima percentuale, no?
0: Sì, sì.
1: Della popolazione femminile.
0: Secondo
1: visto che la butti su quel tipo di...
0: Facile rispondere a una domanda, poi più difficile mettere in pratica quelle cose.
1: Che cliché che hai detto, però posso dirti, che grandissimo cliché. Lo sai quanto mi infastidisco di questo.
0: Però è così, dai, mettiamo i puntini sulle i. È vero che una persona di bell'aspetto colpisce sempre.
1: Mettiamo i puntini sulle i da tutte le parti.
0: Certo,
1: però,
0: sia uomini che donne.
1: Insomma,
0: certo,
1: cioè, non è che adesso possiamo fare, se uno si presenta sciatto, maleodorante, tirchio, francamente, tirchio d'animo, intendo dire, francamente, ma perché uno deve uscire con te?
0: Può essere, anche, può essere anche simpaticissimo, però non ha grandi chance.
1: Vabbè, dai.
0: Dai.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Emma con la mia città nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari vi stiamo accompagnando proprio in giro per la vostra città con la radio accesa fino alle 21, trovate noi due.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ah, ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: White Girl Wasted. C'è anche Anna ad accompagnarci in questo martedì sera insieme. Sapete che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio partner di tutte le nazionali di calcio. Ieri anche per questo abbiamo seguito con grande interesse
1: il
0: i nostri
1: risveglio
0: il risveglio degli azzurri che hanno battuto 4-1 la Turchia. Bella partita, grande agonismo. Tra l'altro ha funzionato l'accoppiata dei fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Hanno giocato
1: bello.
0: Benissimo. Belli anche l'Innest. Caiode ha giocato una gran partita.
1: Caiode è scatenato.
0: Pazzesco. Speriamo che qualcosa si sia risvegliato nei nostri ragazzi che poi venerdì se la giocheranno con la Francia. Ma a termine della partita c'è stato forse il momento più carino di tutti.
1: Sì, diciamo che chi l'ha vista, chi ha seguito anche oltre, ha visto questo bambino turco, perché appunto l'Italia giocava in Turchia, che ha aspettato tanto sotto la pioggia prima di realizzare questo sogno. Ha atteso ben oltre appunto i 90 minuti soltanto per chiedere a Calafiori la sua maglia in regalo. Si vede che era grande fan di Riccardo Calafiori. Lui non era sceso in campo e dopo il match ha fatto come previsto un po' di allenamento insieme allo staff della nazionale, quindi il bambino non l'ha neanche visto,
0: non l'ha visto giocare
1: in realtà in campo.
0: Ha atteso sì che si scaldasse dopo la partita. Lui è un grande tifoso dell'Arsenal, che è la squadra dove Ricky Calafiori gioca in Inghilterra, e voleva a tutti i costi la sua maglia. Ma le immagini sono bellissime, perché questo bambino sembra toccare il cielo con un dito.
1: Era
0: in paradiso
1: felicissimo,
0: in quel momento.
1: sì molto tenero, e quindi Calafiori ha subito ceduto insomma alla richiesta del ragazzino. La scena viralissima dal momento in cui è stata, in cui è accaduta. Quando ha capito che effettivamente avrebbe avuto la maglia tanto desiderata, il bambino ha appunto impazzito, si è inginocchiato,
0: sì, poi guardava verso i genitori, immagino sugli spalti, con questa maglietta come se stringesse la Coppa del Mondo. Era felicissimo, ed è bello così il calcio, quella è una delle cose belle del calcio.
1: Senza dubbio. Speriamo che l'Italia continui così venerdì.
0: Speriamo.
1: La resa dei conti un po' contro la Francia.
0: Speriamo, noi faremo le formazioni venerdì sera, quindi preparati.
1: Per forza.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Molti di voi saranno affaccendati con un po' di cose, no? Perché 19:36 è un po' quell'orario, la terra di mezzo, mi viene da chiamarla, no? Quella in cui alcuni fanno ancora sport, altri sono magari a fare la spesa, tante persone sono già arrivate a casa, magari si stanno facendo un aperitivo,
1: si stanno già organizzando per la cena. A proposito di Flamenco Paranoia e di quella che stiamo per ascoltare tra poco, visto che il fil rouge è il ballo, magari qualcuno tra di voi ha proprio la serata, ne parlavamo qualche sera fa, no? In balera per fare i balli latinoamericani, oppure qualche corso particolare.
0: Certo.
1: Ho scoperto che esiste la line dance, che è quella, dei cowboy praticamente, che si balla tutti quanti in linea,
0: allineati.
1: Uno con l'altro. Magari qualcuno di voi ha un appuntamento del genere questa sera, quindi radio accesa per andare verso il posto dove ballerà.
0: E ovviamente ce lo potete raccontare, no? Sì. Ci siamo fino alle 21, lo sapete, Emiliano e Daniela, 331 995 0095 per raccontarci un po' come funziona il vostro martedì sera.

0: capolavoro di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Balleranno tanti ballerini, per esempio Teresa da Novara che ci scrive: per me il martedì sera non può mancare, vedi, la lezione di Zumba.
1: Capito.
0: Quindi questa sera si balla, ha ragione
1: io
0: Teresa.
1: Io pensavo che la Zumba non si facesse più tanto, invece. E invece si fa ancora Zumba, molto bene. Paola e Pamela da Aosta dicono: stasera serata libera con l'amica di una vita, bimbe a casa con i papà, si cena, si
0: e
1: sta
0: via.
1: Tra di noi.
0: Capito? Serata libera, magari anche per fare un salto sul nostro sito rinnovato radioitalia.it, perché ci sono due gran belle novità.
1: Sì, la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare invece tutti i nostri format originali, come per esempio Amore Psiche, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e un sacco di altre cose.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
3: Oh, mi puoi dare una mano?
4: Non so niente del lavoro io.
5: Sicuro non si cercano per strada, però.
2: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
6: Mi sta sempre a giudicare.
7: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo di giudicare?

0: Di Valerio Mastandrea.
1: Non mi fa preoccupare.
2: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
0: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica del laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Nonostante tutto ci sono Cesare Cremonini ed Elisa nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, siamo sempre molto sul pezzo anche ovviamente per quanto riguarda la nostra musica. Ieri arriva una notizia che non ci aspettavamo più di tanto.
1: Un po' sorpresa, sì, hai ragione, perché che fa felici tutti noi fan di Joliere, perché venerdì 16 ottobre, 9 mesi esatti dopo la pubblicazione di Atto Primo, uscirà Tutto è Possibile, Atto Secondo, proprio il nuovo disco di Emanuele, di Joliere.
0: Sì, disco che è già disponibile.

0: in pre-order ed è stato presentato con una copertina che rappresenta proprio lui seduto sul fondo di una piscina con un foglio e una penna in mano. Il nuoto è proprio parte integrante della routine della routine di Geolier, che ogni mattina si allena in palestra e in piscina.
1: Sì, ha messo su un fisico fisicone. notevole, sì, il nuoto è una delle parti del suo allenamento, si è proprio buttato in piscina. È bella sta foto perché lui è seduto a gambe incrociate sul fondo della piscina. Deve essere stata anche complicata per essere scattata, però il risultato artisticamente parlando è molto interessante.
0: Non solo questo, perché nei giorni scorsi ha pubblicato un video su Instagram e lui ha mostrato sul suo telefono 7 registrazioni che sarebbero 7 possibili nuove canzoni in tutte possibili atto secondo.
1: Un piccolo spoiler, sì, dai, potrebbe esserci. Tra questi anche un cuoricino, un cuore spezzato in realtà, che è stato postato da Lazza e che ha fatto pensare che tra i due ci potesse essere una nuova collaborazione. Loro hanno già collaborato in Nessuno nel 2022 e Chiagne nel 2023. Potrebbe esserci
0: anche Idee Chiare, 2024,
1: anche Idee Chiare, giusto, sì. Non potrebbe esserci una nuova collaborazione.
0: Non ci sono al momento conferme ufficiali, però sapete che noi vi teniamo aggiornati, lo facciamo noi in radio, sì, lo fa il nostro sito radioitalia.it, quindi no, niente panico.
1: Forse non collaborazione con Lazza, sicuramente però collaborazione con Achille Lauro, che è uscita qualche settimana fa e che si chiama Per Noi.

0: io te l'ho detto.
1: Aspetta che riattacca, ecco qua. C'hanno questo vizio, Max Gazzè, anche i The Colossi c'hanno questo vizio di riattaccare
2: quello che dovevo dirti, io te l'ho detto.
1: Punto, basta.
2: Tu, chi si è visto, si è visto.
1: Scusami, dammi del diritto di replica.
2: Ma minimo, no? Mi sembra che di solito, cioè, si risponde, non si fa così.
1: Che bella, però, che era questa canzone qua. Il solito sesso, Max Gazzè su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di salutare il pollo.
2: Con galline annesse, e poi arriverà il solito Orienti.
1: Il solito patacca.
2: E questo è.
1: Tra poco diamo il benvenuto anche a lui, noi vi accompagniamo per un'altra oretta, intanto sono le 20 ed un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro energia, allarme dell'Europa. Sarà un inverno molto impegnativo con prezzi alti, dice il commissario Jorgensen, ma rassicura sugli approvvigionamenti. Sul fronte italiano, dopo Eni e Pi anche Kuwait mette un tetto al costo dei carburanti, segnale importante per le famiglie italiane, commenta Giorgia Meloni. Il giallo della Ricina, nuovo interrogatorio in questura per Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, oggi perquisiti i suoi due studi e l'abitazione dell'uomo. Garlasco, dopo la chiusura delle indagini della procura di Pavia, i legali di Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Poggi, annunciano la richiesta di revisione. Il caso Regeni, dopo le condanne ridotte agli 007 egiziani, si anima lo scontro politico. Tajani precisa, sentenza limitata, le sue parole restano gravi, accusa Elie Schlein. Scontri tra colonie e forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania, volevano bloccare il rientro a casa di famiglie palestinesi, gruppo di facinorosi, commenta Netanyahu. La strage di Ustica, domani la decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione, ringraziamo il governo, dice a Sky TG24 la presidente dell'associazione delle vittime. Scontro tra i vertici del calcio, la FIFA accusa l'UEFA, fa disinformazione per colpire Infantino, il re è nudo, è ora di dire basta, replica Ceferin.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Umbria, sulla statale 75 Centrale Umbra, corsia chiusa per lavori in corso prima dell'incrocio Santa Maria degli Angeli e dopo l'incrocio di Ospedalicchio, strada statale 147 di Assisi, in direzione incrocio Colle Strada, strada grande comunicazione Orte Ravenna. In Calabria, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, manifestazione dopo l'incrocio stazione di Francavilla, strada statale 19 di Ramazzone delle Calabrie e prima di Francavilla, strada statale 110. Ancora in Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, manifestazione dopo lo svincolo di Pizzo Calabro e prima dell'area di servizio Pizzo Est. Nel Lazio, sulla strada statale 6 via Casilina, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Ferentino. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, c'è riduzione carreggiata per lavori tra l'incrocio di Orciatico e l'incrocio San Michele, strada statale 439 di ramazione Sarzanese-Valdera. Restiamo in Toscana con riduzione carreggiata a causa lavori tra l'incrocio La Sterza e l'incrocio San Michele, strada statale 439 di ramazione Sarzanese-Valdera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Safe, parlare d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, bentrovati e bentrovate. Se avete acceso la radio soltanto adesso, ci siamo noi, Emiliano, Nino Picardi e Daniela Cappelletti, fino alle 21, quindi ancora quasi per il totale della prossima ora. E molti di voi in questo momento staranno approcciando una cena.
1: Sì.
0: Molti anche al ristorante, perché no, magari stanno andando in questo momento.
1: Attenzione al galateo. Ci sono un po' di norme di un galateo rivisto e corretto per essere nel 2026, quasi 2027, che ci insegnano, o ci dovrebbero insegnare, come ci si dovrebbe comportare al ristorante. Per esempio, vi ritrovate davanti a un piatto con tante posate, perché in alcuni ristoranti ti mettono quella per il primo, quella per il secondo, quella per la carne, per il pesce, eccetera eccetera. Si inizia utilizzando le posate sempre più esterne e poi si procede verso il piatto. Ci sono anche poi dei modi per segnalare che si è finito di mangiare: si appoggiano le posate in un certo modo sul piatto, anche se credo io pochissimi tra quelli che lavorano poi nei ristoranti sanno leggere questo modo.
0: Beh, dipende dal ristorante.
1: Sì, però
0: poi appena ci si siede, il tovagliolo va aperto appoggiato sulle gambe. Se si va al bagno, ci si alza per qualunque ragione, in realtà non va messo sul tavolo, questo io non lo sapevo, ma sulla sedia. Sì. Invece quando si è finito, quando ci si congeda, va appoggiato a destra del piatto in maniera ordinata, e soprattutto se siete sbrodolato tutto col pomodoro, con i sughi vari, magari non proprio dalla parte dove
1: c'è. Non la parte sporca.
0: Questo lo aggiungo io perché fa un po' schifo.
1: Andrebbe lasciato in maniera decente, diciamo così. Il calice del vino, signori, signore, ma è facile, si prende dallo

0: castello. Sì. Anche se è bello soddisfacente tenere il calice proprio
1: nella bello, no? Così.
0: Però no, per essere alla merced del Galateo bisogna prenderlo dallo stelo.
1: E poi il modo corretto per chiamare il cameriere non è
0: con un fischio, no? Si fa così, si tira sul braccio,
1: garçon, no, anche ragazzo, no, una cafonata infinita, e incrociare il suo sguardo, fare un piccolo cenno del capo. Vero è, c'è da dire che in alcuni posti sono molto di fretta, non ti guardano proprio i camerieri, quindi a volte non riesci.
0: A volte devi veramente chiamarlo. Sì. Attenzione, perché nel 2026, quasi 27, sdoganiamo finalmente che paga chi ha invitato.
1: Ma sì, dai, è
0: paga
1: un classico.
0: Chi ha invitato.
1: L'abbigliamento invece deve essere corretto per il tipo di ristorante. Quindi se vai in trattoria non ti metti lo smoking.
0: No. Però se vai in un ristorante di un certo livello, magari sì. Ecco.
1: Un vestito di un certo tipo, magari te lo metti, sì.

0: 1987, l'anno in cui il Blasco ci regalava queste chitarre pazzesche che chiudevano. C'è chi dice no, Vasco Rossi qui su Radio Italia solo musica italiana, tendenzialmente diciamo no noi. Poco fa parlavamo del Galateo del 2026, delle cose da fare sì. Al ristorante, dicevamo che finalmente è sdoganato il fatto che paga chi ha invitato.
1: Ma è una vita che è così, cioè
0: no,
1: non
0: beh
1: è...
0: sai, di solito la facciamo alla romana,
1: però il Galateo lo dice da 100 anni, questo non è novità di adesso.
0: Max scrive dal 2027 paga chi ha invitato, allora io da gennaio ogni sera invito un amico diverso.
1: Non hai capito.
0: No, se vuoi pagare tu anche per gli amici diversi, sì.
1: Senti,
0: magari fosse così.
1: Nel frattempo c'è chi dice no, ma noi abbiamo dovuto dire sì al Patacca, ad Andrea Rienti, regia, che insomma ci ha raggiunto già da una 20 minuti.
0: Purtroppo è lui ad occuparsi della parte tecnica.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: è tutto pronto?
6: Si sente.
7: Vado subito al punto.
8: E chi? Perché? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no. No, no.
7: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo! Ma che... ci siamo capiti?
8: No. Grazie a tutti,
9: no,
8: davvero.
9: No.
8: Grazie,
9: no.
8: Graziella e grazie...
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
11: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certificazione.

0: certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Cabana, Irama, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Scusateci. Siete,
0: vabbè, dai, ma io canto male, però mi piace cantare. Chiesto che devo fare?
1: Figurati.
0: Comunque, c'è una nuova funzione di Instagram, la notavo oggi.
1: Sì, un po' particolare come funziona, che sicuramente per qualcuno sarà utile. A me lascia un senso di sospeso, di qualcosa, non riesco a dare ancora un giudizio.
0: Siamo per ordine.
1: Si chiama Pixel ed è la nuova funzione che permette di pixelare, di rendere irriconoscibile una persona in una fotografia che vogliamo postare sui social.
0: Da usare semplice, si indica all'intelligenza artificiale quale soggetto modificare in questa foto, per esempio la persona sulla destra o
1: sullo sfondo,
0: o la faccia di un bambino, no? Che spesso giustamente non devono essere mostrati. La funzionalità può essere utile per nascondere appunto queste cose. Pixel ha reso alla portata di tutti in realtà questa modifica, che un tempo si poteva fare soltanto attraverso dei software precisi, dei programmi di elaborazione fotografica, più complesso.
1: Lo fa automaticamente l'intelligenza artificiale, lo fa al posto nostro. Posso capire se devi postare una fotografia magari alla tua destra, dietro di te ci sono delle persone sconosciute, vuoi tutelare la loro privacy e allora pixeli le loro immagini. In questo caso posso capirlo.
0: Dico una cosa.
1: Vai.
0: Con le funzioni, non so, dei vostri telefoni, ma del mio, si possono proprio muovere le persone,
1: anche.
0: Che non lo trovo particolarmente utile.
1: Non vuoi avere quello sbattimento là? Utilizzi questa funzione.
0: Però posso dire che da un punto di vista estetico non è bellissimo.
1: Non è bellissimo. Però vuoi pubblicare, per esempio, uno degli esempi che fanno per spiegare questa funzione è: vuoi pubblicare una fotografia con una persona con cui ti stai frequentando da poco, la relazione è appena cominciata,
0: che felicità,
1: e allora vuoi far vedere che sei in dolce compagnia ma pixelata.
0: Raga,
1: ma perché? Ma non metterla
0: dire, ma non la mettere,
1: ma non la mettere,
0: anche perché a nessuno gliene importa niente delle tue foto, delle mie foto, cioè,
1: capito? Stessa cosa per quanto mi riguarda, spero di non toccare un tasto dolente, una nota dolente per i bambini. Se devi mettere la foto e poi coprire il bambino con l'adesivo o pixelarlo, ma non metterla.
0: Non è un obbligo,
1: No,
0: nessuno obbliga i bambini a postare i bambini sui social.
1: Se vogliamo mettere qualcosa sui social, mettiamo qualcosa che sia nostro.
0: Mettete
1: senza
0: la nostra bella facciona, mettiamo lei, che ci sta meglio.

0: Mi piace un sacco questa, quel sapore del classic rock che non si sentiva da un po' di tempo. Spero che sia un complimento per le ragazze, per le bambole di Pezza. Settembre, la loro ultima qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oramai fine settembre.
0: Fine settembre, non tornava metricamente.
1: No, forse però no, però noi siamo attuali, ragazzi.
0: Giusto.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Come insuperabile su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche detta baci rubati, respiro gasolio.
0: Molto bene.
1: Sta per tornare Mirko, lo sta per fare in una maniera molto particolare, perché ha finalmente annunciato la data d'uscita del suo prossimo progetto discografico. Si chiama A Milano. Viene pubblicato venerdì 9 ottobre e contiene 8 pezzi nuovi. Se pensate che siano pochi, in realtà c'è un significato per questa cosa.
0: Allora, le nuove canzoni verranno presentate dal vivo sul palco del Fabric, ovviamente a Milano, dove a novembre lui terrà anche 5 concerti consecutivi.
1: Sì, tutti sold out.
0: Sì, sul palco poi Ercomi farà anche tutti i brani dei suoi primi lavori, no? Dal 2016 in poi, 2017, 2018. Sì, tutti i dischi, insomma,
1: il
0: arrivano
1: Terro,
0: da tutti i dischi.
1: Sì, vuole riportare sul palco tutta la sua carriera e condividerla con tutti i fan, sia quelli della primissima ora sia quelli che si sono aggiunti via via lungo il suo percorso. Tra l'altro, dicevo, se pensate che sono poche le 8 canzoni, che in realtà poi sono il numero più che giusto da mettere in un disco,
0: poi dipende dal progetto che è,
1: sono la fotografia di quello che lui è diventato nel corso del tempo. Ci tiene moltissimo a queste canzoni perché è un po' un ritorno all'origine, ma con il cervello e con le capacità che ha adesso.
0: Bravo Ercomi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma stasera la voce è quella di Marco Mengoni qui su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa c'erano anche Julie Bresch, Serenamente, è una di quelle che mi piace di più al momento, la trovo proprio
1: molto bella,
0: molto centrata, poi racconta benissimo di come il bicchiere vada sempre visto mezzo pieno.
1: Sì, un messaggio di positività, sì. No? Abbiamo ancora tempo per una canzone stasera, poi sì, ci ritroveremo domani sempre a partire dalle 18, ma intanto su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltiamo anche questa bellissima, bellissima di questa. Zucchero, che si chiama A Wonderful World.

0: Che bello scegliere questa per chiudere la parte di serata insieme. Zucchero, Wonderful World, chiude questo martedì con Daniele De Emiliano su Radio Italia, solo musica italiana. Noi torniamo domani però.
1: Sì, si torna tra le 18 e le 21, quindi adesso vi auguriamo una buona serata. Sì. Salutiamo, congediamo il Pataccone.
0: Pataccone, grazie mille. Ci vediamo domani? No. Beh, no. L'ha detto con una fermezza.
1: L'ha detto con fermezza.
0: Con una gioia nel cuore.
1: Schifandoci proprio.
0: Sì, esatto.
1: Lui a noi, capito? Questo è grave.
0: Il mondo al contrario proprio.
1: Va bene.
0: Vi auguriamo una splendida serata però e ci ritroviamo domani.
1: Le 22 minuti.

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: Della spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
7: È un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test del...

0: La vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosce.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La famiglia, rompere con il Cairo non è la via per la verità, restano le critiche delle opposizioni di 007 egiziani verso il ricorso in appello. Allarme dell'Europa sul caro energia, sarà un inverno molto impegnativo con prezzi alti, dice il commissario Jorgensen, che però rassicura sugli approvvigionamenti. In Italia dopo ANP anche Kuwait mette un tetto al costo dei carburanti, Meloni soddisfatta, segnali importanti per le famiglie, serve una mano da tutti gli attori. Il giallo della Ricina, nuovo interrogatorio in questura per Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, perquisiti gli studi e l'abitazione dell'uomo. Garlasco, dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali di Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Pioggi, annunciano la richiesta di revisione del processo. Contri tra colonie e forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania, volevano bloccare il rientro a casa di famiglie palestinesi, per Netanyahu erano un gruppo di facinorosi. Domani la decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione per la strage di Ustica. Ringraziamo il governo, dice a Sky TG24 la presidente dell'Associazione delle Vittime. Scontro tra i vertici del calcio, la FIFA accusa la UEFA, la fa disinformazione per colpire Infantino, il re è nudo, ora basta, replica il numero uno della Federazione Europea Ceferin.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: www.fileni.it.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente...
2: Vado subito al punto...
3: E chi? De che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
5: Veramente no, no.
6: Provo il microfono, sa de tappo.
7: Beviamo!
8: Ma che...
2: Ci siamo capiti?
9: No. Grazie a tutti,
7: no,
9: davvero.
7: No.
9: Grazie,
7: no.
9: Graziella, e grazie...
4: No, presidente.
9: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
13: Oh, mi puoi dare una mano?
14: Non so niente di lavoro io.
15: Sicuro non si cercano per strada, però.
12: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
16: Mi sta sempre a giudicare.
17: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
12: E Valerio Mastandrea.
18: Non mi fa preoccupare.
19: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
12: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati il mercoledì 30 settembre 2026. Inneggia, ma la materia grigia scarseggia. Inneggiava sui social a idee suprematiste e neonaziste, scaricava manuali per fabbricare bombe. Vi insegno io come farvi una bella bomba che esplode. E poi pianificava di agire contro ebrei, immigrati, omosessuali, magistrati e politici. Il 17enne di Trento arrestato per fini terroristici. Le indagini scattarono nell'autunno 25. L'internauta si è distinto con marcata radicalizzazione ideologica e significativa proiezione verso la violenza, con ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni per la difesa della razza bianca. Ma almeno stai zitto, come minimo sei un cretino. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza nell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti. Ma va a dirla il commissario dell'Unione Europea all'energia, Jorgensen, che aggiunge: anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza nell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile, sarà la stessa cosa. Voto all'egoismo? Attese curiosità intanto seriamente in Italia per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, e intervengono anche le compagnie, ma ci sono anche problemi, come segnalato, di approvvigionamento. E poi aleggia sempre la storia del bollo dei veicoli. 29 settembre Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è morto nel 23, fondò Fininvest e Forza Italia, fu 4 volte premier. Messa e pranzo a Villa Certosa con amici, il Milan, la famiglia, giunti con aerei privati. Lavori TAV sulla Napoli-Bari, 20 misure cautelari e sequestri tra i reati contestati, corruzione e caporalato. Mazzette che venivano anche nascoste e trasferite usando i gustosi panettoni. Marzabotto, la memoria resta un monito, ha affermato il presidente Mattarella. Ciò che è accaduto può ripetersi, la guerra è ricomparsa. Il giallo di Garlasco, l'ex RIS di Parma, Portera, è stato ascoltato in procura. Non ho eseguito personalmente l'analisi del DNA sulla bici di Stasi. Intanto continua l'attesa per sapere cosa deciderà la procura. Dice Iginio Massari, il cibo è la ricchezza del futuro, non l'oro. Nelle scuole elementari si parli di crisi climatica, è l'emergenza più grande del nostro tempo. Iginio, grazie dei consigli. Lo sport, il calcio, la Nation League, l'Italia del Mancio, dunque, ha vinto in Turchia per 4-1 e si è rilanciata. Venerdì si va in Francia, poi il 5 ottobre ci sarà il ritorno casalingo contro la Turchia. Ancora calcio, alla Parma arriva in panchina Gilardino. Il basket, l'Eurolega, l'Olimpia Milano batte Bologna per 87-85. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature sparse al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze, soleggiato altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Settembre, hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più cop voce.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Viola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: parli più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.